0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Vittore, ti voglio parlare. Mentre dipinge un altare, lo sono che un po' di rumbo di una cosa tanto.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

ragazzi italiani, ci sarai anche tu. E tu che nasci domani, tu sì, è proprio tu. Ma non l'hai visto ancora bene. Cosa vuol dire?

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: a home. Generation.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
10: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali a largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa a largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
9: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
11: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleosud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con una strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
9: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
12: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione, dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte, al triplice fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora, però, in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: E allora viva, viva, viva!
14: 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
0: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni, 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summund Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di Speleo Sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: E allora viva, viva, viva!
6: 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta! Alle 9:06 parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è mercoledì 20 maggio 2026, 140esimo giorno dell'anno, 21esima settimana, mancano 225 giorni alla fine dell'anno. La Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, sacerdote, protettore di predicatori, pubblicitari, tessitori e pugili. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans. Nel 1980 la fondazione di Legambiente. Oggi compie 59 anni Gabriele Muccino e 82 anni fa nasceva Joe Cocker. Nel 2025 ci lasciava Nino Benvenuti e nel 2019 la morte di Niki Lauda. Vediamo le previsioni del tempo. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25 gradi, la minima di 12 gradi. E queste sono le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Messaggero, Ternana verso l'asta, ore decisive a Roma per un'offerta. Omicidio di Ilaria Sula, chiesto ergastolo per Mark. Confapi, Mogol apre l'impresa Fest. Il Corriere dell'Umbria, il PM chiede l'ergastolo per l'assassino di Ilaria Sula. La Nazione, la provincia di Terni affida lavori a Biagioli dell'Orvietana, delitto di Ilaria Sula, ergastolo all'assassino.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
6: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. Omicidio Ilaria Sula, la procura chiede ergastolo per Mark Anthony Samson. La cronaca, sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina a Montecchio, un arresto. Edilizia residenziale pubblica dalla regione Umbria 20 milioni per rimettere a disposizione 700 alloggi. A Terni Asso Cavalieri dona un defibrillatore alla prefettura. Aeroporto di Perugia, tenta di imbarcarsi sul volo per Londra con passaporto falso, arrestato. Sicurezza a Terni, la questura espelle due cittadini stranieri con precedenti penali. Due barelle ad alta tecnologia per il pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto. Bene, sono le 9:11 minuti a Radio Galileo. Chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

Maggio 1944, 82 anni fa, nasceva Joe Cocker, interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni 70. La sua voce rock è un unicum nella storia del rock. Soprannominato il leone di Sheffield, città inglese in cui è nato, John Robert Cocker passa dalle caldaie e dagli impianti a gas, che è la sua prima occupazione, alle esibizioni con band locali. Malato di cancro ai polmoni, scompare il 22 dicembre del 2014 e noi Joe Cocker lo vogliamo ricordare così.

Un'icona per la musica, la cultura pop e la moda, Cher spegne 80 anni. Nata in California il 20 maggio 1946, lascia gli studi a 16 anni dopo aver scoperto di soffrire di una grave forma di dislessia. Vincitrice di un premio Oscar e di un David di Donatello, Cher è l'unica cantante che vanta almeno una canzone in prima posizione nella Billboard Hot 100 nell'arco di 6 decenni. Tra musica e cinema si è costruita una carriera titanica con 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

0: Buona domenica, alle 9:35 minuti, ci fermiamo 15 secondi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

fare la spesa al supermercato spesso diventa un labirinto di offerte invitanti, confezioni doppie, scelte impulsive che finiscono in sprechi e frigo disordinato. Il risultato finale: tempo perso, soldi sprecati, alimentazione sbilanciata. Ecco perché sta diventando virale sui social e nei gruppi di acquisto un approccio alternativo per organizzare la spesa settimanale. Si chiama metodo 5-4-3-2-1 ed è una tecnica che aiuterebbe a realizzare una spesa più ordinata, veloce ed equilibrata. La regola è semplice: la suddivisione consiste in 5 tipi di verdure, 4 di frutta, 3 fonti proteiche, 2 alimenti ricchi di carboidrati come i cereali integrati e un extra a scelta. In pratica si scelgono 5 verdure diverse, preferibilmente di stagione, adatte sia al consumo crudo che cotto, così da avere più versatilità in cucina. Poi si aggiungono 4 varietà di frutta, seguendo quindi sempre lo stesso principio della stagionalità e della varietà. E poi per le proteine si selezionano 3 alimenti diversi, ad esempio carne, uova e pesce. I carboidrati sono 2, rappresentano la base energetica dei pasti. E poi è previsto un ingrediente jolly, uno sfizio, un piccolo extra, come ad esempio un quadratino di cioccolato a fondente. Quindi 5, 4, 3, 2, 1. 5 verdure, 4 frutti, 3 proteine, 2 cereali integrali e uno sfizio extra.

Sanremo 2026, LDA H7 con Poesie Clandestine. 9:46 minuti a Radio Galileo, anzi 9:44. Dobbiamo sistemare quell'orologio, adesso lo facciamo subito. Allora, 9:44 minuti a Radio Galileo, tra poco la linea andrà a Giorgio Brighi. Intanto questa era l'estate di 4 anni fa.

Beh, comunque fa sempre piacere riascoltare questo successo dell'estate del 2022. Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con Mille. E invece torniamo a all'estate ormai prossima, 2026. Questa è una canzone che si candida a tormentone dell'estate, Al mio paese.

0: Livorno, no? Aveva anche il mare.
1: Sì, certo, certo.
0: C'era quell'altra che presentò, ti ricordi, Nonno Hollywood?
1: Sì.
0: Sul nonno.
1: Sì.
0: Bella.
1: Bella, bella.
0: Mi piace.
1: Sì, anche a me. Poi insomma lui aveva interpretato anche una bellissima canzone con Gianna Nannini, quindi insomma sì, ci piace Nigiotti. Allora, 9:55. Vuoi prendere la linea? Che vuoi fare?
0: Non ti dico, cioè non ho nulla. C'è un vortice di cose anche stamattina che mi coinvolgono, possibili. Vabbè, cose che potevo anche spiegare. Che non. Cioè, allora vengo lì, no? Ma dico, io trasmetto da casa, dov'hai? Per dino anche persone.
1: Certo. Quindi, insomma, un sacco di cose.
0: Niente. No, cose che uno. Vabbè.
1: Va bene.
0: Sì. Mi prendo. Lo sai che faccio oggi? Oggi
1: sa,
0: giornata di un po' di se, altrimenti sai, le cose volano, no?
1: Certo.
0: Volano via.
1: Sì.
0: E non, magari le fai una volta, sono interessanti. Bello anche riproporle, no?
1: Assolutamente. Giusto? Soprattutto
0: allora,
1: quando sono interessanti.
0: Abbiamo parlato di salute, di prevenzione, del insomma, per possibili patologie del cavo orale serie. Allora, oggi pomeriggio, adesso ti dico esattamente a che ora e lo dico anche al popolo, no?
1: Sì.
0: Alle 14:35.
1: Sì.
0: Andrà in onda la replica.
1: Bello.
0: Della trasmissione che abbiamo fatto ieri mattina con la dottoressa Giubbetti e il dottor Raggi.
1: Perfetto.
0: Medici odontoiatrici. Dentisti, insomma, va bene?
1: Ok, quindi alle 14:35. Oggi alle 14:35.
0: 14:35.
1: Perfetto.
0: Però,
1: bene. Però
0: tra poco vorrei mandare un'altra cosa che ho fatto la settimana scorsa, che non ha perso naturalmente valore.
1: Sì.
0: Perché mercoledì scorso, proprio una settimana fa, di pomeriggio, io ho praticamente intervistato I vincitori del concorso di poesia legato al Cantamaggio, no?
1: Sì.
0: Ricorderai forse?
1: Sì, sì, ricordo, certo.
0: Questa cosa qui. E allora, andata una volta di pomeriggio, insomma, abbiamo parlato con diverse persone, poeti, vincitori nei vari settori del concorso, e dico, ma perché non riproporla, dai? No?
1: Giusto, sono. Sì, sì, è giusto. Beh, perché poi quando le cose sono,
0: sai,
1: interessanti.
0: Mordi e fuggi, dai,
1: no, c'è. infatti. Sì.
0: Io non sono da a volte, sentendomi un po' una pietra che rotola, come stamattina per tante cose che non vale la pena raccontare. A volte, sai, una tira l'altra e ti dimentichi di quello che hai fatto. No, ti dimentichi, insomma. Ritieni superato quello che hai fatto 10 minuti prima, no?
1: Certo, ormai è fatta.
0: Figura
1: basta.
0: Di quello della settimana,
1: sì,
0: prima.
1: Infatti, esattamente. Sì,
0: però
1: sì.
0: Mi è venuto in mente, ieri ho un po' aggiustato, perché sai, quando vai in diretta ci sono delle cose,
1: certo.
0: Uno dei poeti, l'ultimo, non si ritrovava la poesia, mi dice però ce l'ho sul computer, dico beh, vado a cercare. E mo ci vuole un po', dico vabbè, non si preoccupi,
1: sì,
0: tanto
1: certo.
0: Abbiamo tutta la vita davanti
1: per cercare la poesia, e
0: ecco,
1: quindi ovviamente
0: è un po' lento, poi il computer è un po' lento,
1: sì.
0: Poi i poeti hanno anche la testa a volte, no?
1: Sì,
0: tra le nuvole, quindi però alla fine l'ha trovata.
1: Okay.
0: Allora io ho tolto tutto quello spazio.
1: Beh sì, beh, certo, se no dice questo è da una settimana che cerca la poesia, invece
0: cioè,
1: no, l'abbiamo tolta.
0: No.
1: Sì, giusto, è giusto così.
0: Che simpatiche cose mi capitano.
1: È vero, è vero, devo dire che Giorgio non si annoia, e questo glielo dico sempre, dico, almeno non ti annoi, dice, ah, sicuro? È vero che questa è la
0: poi
1: tua risposta.
0: Poi c'è un dolore, oggi mi fa male.
1: No, non parliamo di dolori, perché su questo siamo tutti preparati.
0: Ce l'ho doppioni, però.
1: No, non parliamo di dolori. Vai.
0: Ieri qua sono venuto lì, ho incontrato come sempre un sacco di gente, no? Abbraccia, anche Silvio Filipponi. No?
1: Sì, sì.
0: Sempre
1: ogni tanto
0: capita.
1: Adesso
0: conduce gli autobus.
1: Anche lui, infatti.

0: Sì, come noi. Sì, come noi.
1: Tu conduci l'autobus di Radio Galileo e lui conduce quelli di linea.
0: Sì, certo.
1: Che linea fai, Stelvio? Sta per Stelvio, certo. Non per Stefano.
0: Sì, salutiamo Stelvio,
1: allora,
0: magari.
1: Dice, faccio, dice, stazione San Giovanni, quartiere San Giovanni.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, conosco.
1: E allora dico, vabbè, ma perché, dico, visto che sei un tipo un po' simpaticamente folle, una volta non lo dirotti.
0: Ma perché fai? Perché pieno? Dai questi suggerimenti? Scusa,
1: no, dice, lui guardava un po' sorpreso, no? Però interessato. Sai che lui è uno dei membri degli Alto Forno,
0: sì,
1: no?
0: Che lo
1: dei
0: so.
1: Componenti.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Forno, quante cose simpatiche hanno fatto.
0: Sì.
1: Molto estrose, no?
0: Sì.
1: Allora dico, lo dirotti, invece di portarli a San Giovanni li porti alla Cascata delle Marmore. No?
0: E lui che ti ha detto?
1: E lui mi ha detto, diciamo, sai, dice che può darsi pure che mi ha dato...
0: E magari ci faccio anche una canzone sull'autobus dirottato. Perché no? Hai fatto bene a dare questo suggerimento.
1: Buongiorno ai conduttori Nadia, Giorgio, alle 14.35 lo ascolterò, molto interessante.
0: Ma chi è che scrive?
1: Quando sarà ora? Saluti da Marco Cellesca da Bomarzo.
0: Ah, salutiamo Marco, ci dice buon pranzo per quando sarà ora. Bello,
1: cioè,
0: grazie.
1: Si è portato avanti un po'.
0: Beh, però io apprezzo questo pensiero gentile. Cioè, questo, grazie
1: un
0: Marco.
1: Un buon pranzo non si rifiuta mai, c'è, cioè, no. Niente che abbaglia.
0: Sì,
1: ha deciso che lei è la sentinella di casa Brighi.
0: Sì,
1: mette sulla finestra, mo gli preparerò proprio, come si chiama, la garitta, quella dove stanno le sentinelle?
0: Sì, no? Prepara.
1: La garittina lì, lei.
0: Sì.
1: Allarme, altro che come si chiama, quella delle suore. Allarmi.
0: Sì.
1: Delle suore. La vera suore. Che fanta pubblicità. Non ha voluto dire, cioè, se no, sarebbe pubblicità gratuita, non va bene, no?
0: No, mai. Perché
1: la pubblicità, amici miei, su Radio Galileo, le cose le fa sapere a tutti. Aspetta,
0: E dove vado?
1: Questo è un promemoria.
0: Un
1: attimo solo,
0: Sì.
1: Ferma, non te muove.
0: No, sto qua.
1: Non te muove.
0: No.
1: Ferma l'autobus, non te muove.
0: A costo.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Insomma, potete scrivere un'email, però chiamate la mattina. Chiamate, avete anche il privilegio di parlare con Nadia.
0: Ah, che bello, vedi? Vedi? Sì.
1: Mi pare già una cosa.
0: Sì, certo,
1: no?
0: Come no? Va bene.
1: È l'inizio, potrebbe essere l'inizio di un farlo sapere a tutti, praticamente.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Assolutamente, sono d'accordo.
1: Bene. Senti, facciamo sta pausa.
0: Ma
1: poi
0: sì, vediamo che succede. Noi ci sentiamo tra un'oretta.
1: Maggio.
0: Ciao. Sì.
1: A più tardi.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. 2 giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30 pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.
5: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
6: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
7: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Prendo la linea, come già annunciato nei nostri dialoghi, no? Nel nostro dialogo, dialoghi tutti i giorni, oggi uno, prima delle 10 con Nadia Camilli. Noi faremo oggi, manderò in replica una trasmissione che è andata in onda mercoledì scorso di pomeriggio intorno alle 16 di mercoledì, insomma, dove ci sono i vari vincitori delle categorie del concorso di poesia del Cantamaggio di quest'anno, intitolato e dedicato ad Alighiero Maurizi, e sì, perfetto. E poi, insomma, c'è anche l'organizzatore, uno degli organizzatori del Cantamaggio, Giorgio Materozzi, che abbiamo ascoltato all'inizio. Allora, intanto facciamo una brevissima pausa, poi andiamo con i poeti del Cantamaggio.
4: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Bene, allora sono ancora in diretta, fra poco invece vi manderò la trasmissione che è andata in onda in diretta mercoledì scorso, dedicata alla poesia dialettale e non, legata al Cantamaggio di quest'anno. Quindi linea a me stesso, che, e vabbè, poi ci sentiamo tra poco. Vai. Insomma, l'organizzatore. Aspetta, perché ho fatto subito una cosa che non dovevo fare. Tipo mandarla che era già cominciata. Come mai? Come mai hai fatto questo errore clamoroso? Vabbè, però insomma adesso faremo. Mi sto organizzando. Perché sembrava una cosa che non andasse molto bene, no? Allora, dai. Allora, vado, Un attimo di attesa, di suspense. Sì, siamo al 27, 30, 40%, 50, 61, 100%? Ecco, vai. Prima di sentire i poeti voglio sentire, insomma, l'organizzatore, no? Giorgio. Buon pomeriggio, Giorgio.
8: Buon pomeriggio a tutti quanti, anche a te, Giorgio.
1: Che sta operando, sta facendo, perché deve consegnare dei premi a Papigno. Che premi sono? Giorgio.
8: No, era un ragazzo che ha partecipato al concorso delle poesie, si è classificato a pari merito con tutti i non premiati, diciamo, però a tutti abbiamo dato una pergamena per ricordo della partecipazione, e per un disguido a lui non era stata consegnata, e allora gli abbiamo organizzato, hanno una riunione oggi pomeriggio, bravo. E ci sembrava giusto
1: portare. Quelli di Papigno insomma sono andati bene, hanno vinto con la canzone, sono andati tutti bene, però. Tutti bene.
8: Dobbiamo dire, io dico di sì, io dico che quest'anno è stata veramente una bella edizione del Cantamaggio, la serata delle poesie, delle canzoni, abbiamo dovuto lasciare fuori le persone, perché se ci lo sapete il numero è chiuso, una volta finiti i biglietti che non si paga, però per entrare c'è bisogno di distaccare un biglietto, finiti quei biglietti non può entrare nessuno e è rimasta fuori un bel gruppo di gente.
1: Vabbè, però il prossimo anno metterete un maxi schermo all'esterno.
8: Guarda che non è una fesseria.
1: Dai.
8: È una cosa che si può pensare, voglio dire, insomma.
1: Sì, ho sentito anche Maurizio Castellani, il presidente. L'idea gli piace.
8: Purtroppo spazi non ce ne sono. Sì. Ci sarebbe l'anfiteatro, ma a fine aprile non si può azzardare. Non è assolutamente possibile.
1: Tempo dispettoso.
8: E allora qualcosa si inventerà. La serata dei carri abbiamo visto tutti, ci ha detto abbastanza bene, è andata bene col tempo, anche se ci siamo abbastanza presi parecchio freddo, insomma, è stata la serata più fredda di tutto il mese d'aprile, però meglio il freddo che l'acqua, perciò.
1: Ma beh, sai, in quella serata dedicata all'amore uno si stringe su, no? Per dire alla ternata.
8: Si dà una scaldatina, c'hai ragione.
1: Si stringe su e via, ma credo che non si sia lamentato anche nessuno.
8: No, penso proprio di no. Allora, anche per la terza gamba, come l'hai chiamata tu, per la serata delle poesie, abbiamo avuto la vecchia sala 20 settembre, l'IMBCT, piena per la prima parte che abbiamo avuto con i poeti per il concorso, quello dei poeti generale, al quale possono aderire tutti quanti. E altrettanto più piena del previsto, anche se poteva essere un po' più piena, la seconda parte che era riservata alle scuole. Quest'anno, come sapete, il concorso era diviso in due tronconi.
1: No, il concorso, forse concorso. Mi sono sbagliato citando Peppe, ma il concorso è dedicato, quello delle poesie, ad Alighiero Maurizi, non a
8: Alighiero
1: Peppe Capiato.
8: Alighiero Maurizi, infatti,
1: Peppe Capiato è quello delle canzoni, dicendo. Quello delle canzoni.
8: Peppe Capiato sta sulle canzoni, esatto.
1: Ciao Peppe, fammi salutare Peppe, perché ciao, guardo in alto e saluto Peppe, idealmente.
8: Ma tocca salutare pure Alighiero lassù.
1: Alighiero e Peppe sono due colonne.
8: Alighiero è stato un antisegnato dei poeti del concorso delle poesie, del Cantamaggio. Perciò era diviso in due tronconi: uno era quello riservato al concorso tradizionale, dove tutti partecipano e ci sono dei vincitori, l'altro era riservato alle scuole. E le scuole quest'anno hanno portato 50 poesie scritte da circa 100 ragazzi. Perché a scuola, lo sai, ogni tanto si lavora in gruppo, no? E allora una poesia è stata scritta da 2, 3, 4 persone. Parecchie poesie erano state scritte in collaborazione, diciamo così, tra più ragazzi. E allora
1: questo era per seminare anche il germe del Cantamaggio, no? Altrimenti.
8: Io sono anni che sto tentando con le scuole. L'anno scorso eravamo riusciti a avere 4 poesie. E ci sembrava un risultato, 4 ragazzi delle scuole sono riusciti a portare le poesie. Quest'anno sono diventati 50, capito? 50 poesie con 100 ragazzi. L'anno prossimo non lo so quello che succede, perché le scuole quest'anno erano solamente 2 che hanno aderito, ma l'anno prossimo credo che anche quelle che non hanno aderito, più di qualcuna si farà avanti, perché ha visto che insomma c'è partecipazione da qualche altra scuola.
1: Quando si ricomincia? Quando si ricomincia a pensare al prossimo Cantamaggio?
8: Non... Guarda, io sto qui a Papigno oggi per consegnare queste 2 targhe, ma l'occasione è che hanno una riunione, perché stanno a decidere come ripartire l'anno prossimo.
1: Bello, vedi?
8: La riunione che stanno facendo la riunione per ripartire per l'anno prossimo.
1: Per quanto riguarda il capannone, per quanto riguarda il capannone a Papigno, è tutto regolare.
8: Tre giorni dopo che abbiamo finito con le poesie, ai capannoni di Papigno c'era un sabato mattina, il venerdì sera avevamo fatto la riunione per come partire, e il sabato e la domenica c'era una miriade di persone che hanno cominciato a pulire, a sgombrare per iniziare a lavorare fra una settimana, 10 giorni, per cominciare a lavorare, a sistemare il capannone definitivo.
1: Ah, bello, questo va bene.
8: Perché,
1: senti, io non voglio rubare tanto del tuo tempo, ti ringrazio, perché grazie a te ho i numeri e i contatti di tutti quelli che hanno vinto.
8: Beh, guarda, è stata una cosa veramente, hai pensato una cosa fatta veramente bene, perché questi amici, questi poeti, hanno piacere di far sentire le loro poesie a più persone, e perciò è un'occasione bellissima che dai loro per far sentire la loro passione.
1: Bene, salutami l'inespugnabile Papigno.
8: Va benissimo.
1: Tanto amato dai pittori paesaggisti.
8: Sì,
1: da
8: beh.
1: Lì si guardavano, ammiravano. La valle Ternana e
8: la valle, ora c'è il ponte che c'è il ponte quello che porta su Arieti che chiude un pochetto la valle, ma comunque non è brutto nemmeno quello.
1: È bellissimo anche lui, un'opera di ingegneria eccelsa.
8: No, non c'è dubbio.
1: Grazie.
8: Va bene.
1: Adesso io
8: saluto
1: chiamerò tutti quanti gli amici poeti che hanno partecipato. Sono stati
8: salutameli tutti.
1: Come no?
8: Salutameli tutti.
1: Come si dice? Presenterò. Ciao, presenterò. Come si dice, no? Allora, quindi questo faremo nei prossimi minuti.

0: Vabbè, dopo aver introdotto insieme a Giorgio Materozzi, insomma, questa. Questo pomeriggio insieme con i poeti che hanno vinto questa rassegna, questo concorso poetico dedicato ad Alighiero Maurizi. Io ho il vincitore, eccolo qua, Andrea Madami, che saluto. Buongiorno Andrea, anzi buon pomeriggio.
1: Buongiorno Giorgio, buon pomeriggio a te.
0: È un piacere averti in diretta. Posso darti del tu, poeta? Sì.
1: Ma ci mancherebbe altro, tra vecchi liceali poi.
0: Figura. Senti, praticamente hai vinto il premio, diciamo, quello che è più, no? La sezione dialetto. Con tema, sì, obbligato, tra fiori e sentimenti, eh? Ma questa passione, sì, poetica ce l'hai da parecchio, è una cosa...
1: Beh, diciamo che so già parecchi anni, insomma, che mi diverto e mi distraggo con la poesia, però a me piace anche scrivere in generale, quindi scrivo anche cose più serie, diciamo più seriose, no? Più serie, perché le poesie sono...
0: poesia è una cosa più seria. Però... Una volta, parlando con il grande Gastone Moschini in diretta, in studio, venne fuori, insomma, che la poesia è verbo dell'anima, no? E quindi...
1: Sì, certamente, certo.
0: Sì, ma è la prima volta che partecipi al concorso delle poesie?
1: No, tu, se ti ricordi, mi hai chiamato al telefono anche 3 anni fa, perché 3 anni fa ho vinto con la Sperella nel 2023.
0: Ah sì, ricordo, e la poi, Sperella, come no?
1: E poi ricordo. In tutta modestia, ogni anno, in questi ultimi anni, primo, secondo, primo, terzo, insomma, così.
0: Bene,
1: ecco. Quindi,
0: bene,
1: ma la poesia non è una gara, diciamo, fisica, nel senso che poi conta fino a un certo punto l'arrivare primo o meno, ma conta, insomma, l'esternare i sentimenti. Quindi io, anzi, colgo
0: l'amore. È l'amore, no? È l'amore profondo,
1: sì,
0: per la propria città.
1: Colgo l'occasione,
0: no?
1: Per elogiare tutti i miei, diciamo, colleghi che hanno dimostrato, diciamo, veramente fantasia e il coltivare l'illusione, che questi tempi, come si dice,
0: questi tempi è importante. Allora, invece, la tua poesia si intitola Lo primo cinguettio, no? Giusto?
1: Sì. Giustissimo.
0: È bello Lo primo cinguettio, piuttosto che il rumore delle bombe che scoppiano in giro per il mondo. Non ne parliamo, no? Non ne parliamo. Senti, io ti ho chiamato per farcela recitare da te, declamare, non so che verbo preferisci, leggere, dimmi tu.
1: Declamare, forse sembra, però declamare, anche se poi un conto è scriverle, un conto è declamarle, perché però. Non è semplice. Non è semplice.
0: Allora, a te per Lo primo cinguettio.
1: Grazie. Lo primo cinguettio. Lo primo cinguettio dell'usignolo mi sveglia la mattina alla buon'ora. E dunque, per capire chi fa, sta solo, ma faccio alla finestra e guardo fuori. È primavera e c'è aria di rosa. Sui prati variopinti dagli fiori, vestiti l'arborelli stanno in posa. E danno tanta gioia li colori. Poi, mentre fa un respiro più profondo, mi sento parte di questa gran natura, della bellezza immensa dell'umonno in una dimensione dolce e pura. Allora penso proprio veramente, di fronte all'armonia dello creato, che tocca vive tanto intensamente i giorni che lo destino ci ha donato. Eccola.
0: Che bellezza, ragazzi, proprio bella. Hai centrato perfettamente.
1: Grazie.
0: Il tema, io sono d'accordo con la giuria, assolutamente d'accordo con la giuria.
1: È un tema, se mi si consente, e senza voler elevare troppo, di stampo lucreziano, epicureo lucreziano, insomma, è leggermente, perché poi al di là di questo contatto bello con la natura, ognuno ci si può costruire delle cose trascendentali o meno, ma non voglio adesso allargarmi con i discorsi. Però lo stampo è lucreziano.
0: Visto che hai detto Lucrezio, che hai detto che hai citato Epicuro, eccetera, ma io ci ho trovato anche un po' Spinoza.
1: ognuno poi
0: che
1: si può trovare.
0: Che proprio nella natura aveva visto che la natura aveva una grande anima, e quindi sì, va bene.
1: Sì, sì, è una, diciamo, un rapporto con la natura in una sorta di analisi panteista, diciamo così.
0: Come no,
1: però è un rapporto adesso al di là delle analisi un po' più sofisticate, così diciamo, è la gioia della primavera che viene esaltata dal rapporto con la natura, dal respirare l'aria pura. Tutte altre cose rispetto alle guerre che hai evocato prima,
0: certo, certo, è proprio un antidoto, la poesia è un antidoto a tutto questo. Sì, serve anche certo. A svelenire il mondo, attingendo alla bellezza. Grazie, buon pomeriggio.
1: Vi ringrazio tanto, vi faccio i migliori auguri di buona attività.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao Giorgio, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
0: Grazie veramente di cuore. Bella la poesia di Andrea Madami.

0: io vado a cercare anche gli altri, perché insomma coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa, che era la terza gamba del Cantamaggio Ternano, che è una giovane donna che si chiama, se non sbaglio, Lucrezia, giusto?
1: Sì.
0: Lucrezia la Bella.
1: Sì.
0: Che è forse stata la più difficile da trovare in diretta, perché sta lavorando un attimo, no? Hai chiesto un permesso, Lucrezia? Sì, di 5 minuti.
1: Sto a casa, che sono in ferie.
0: Ah, bene, allora non mi sento in colpa.
1: Più comoda.
0: Non mi sento in colpa. Allora, Lucrezia la Bella, la seconda sezione praticamente del concorso, dialetto a tema libero. Quella che abbiamo sentito prima, non so se posso darti del tu, Lucrezia. Io iniziamo a darti del tu, eh.
1: Ma certo, ci mancherebbe.
0: Fatto lavori in un luogo che io frequento abbastanza spesso, adesso, senza,
1: sì,
0: dire, senza dire il luogo, però insomma, bene. Lucrezia, l'altro tema era quello, diciamo, tra fiore e sentimenti, no? Il tema, questo è il tema libero, e Lucrezia ha vinto una poesia intitolata Ditte addio, giusto?
1: Sì.
0: Allora, se ce l'hai sotto mano, ce la leggi? Ce la declami,
1: certo,
0: come diceva prima?
1: Con molto piacere.
0: Prego.
1: Allora, ditte addio a mia nonna. Ci ho provato a ditte addio, però vedi, non sarei più io. Ci ho provato a salutarte, ma marmane è più facile parlarte. La sera soprattutto, quando l'umore non spegne tutto. M'appoggio sul cuscino e te sento che mi stai vicino. Ci ho provato a far finta di niente, come fa parecchia gente. Ma me conosci e tu lo sai, questa tristezza non passa mai. Posso pure cambiare pensiero, ma poi mi manchi per davvero. E tutto questo che senso c'ha, se non te posso più abbracciare? Ci ho provato a far un sorriso, ma un libro aperto c'ho sul viso. Me lo dicono te guarda avanti, però fa male sta così distanti. Quante favole mi ha raccontato, anche l'uccello mi ha cambiato. Non c'è sta più quello sereno, da quando hai preso quello treno. Io ci ho provato a dirti addio, e io l'ho fatta, ma non so più io.
0: Mamma, guarda, questa è scritta col cuore, Questa è scritta col cuore, d'amore per la nonna, ma fantastico, i ricordi, le cose.
1: Veramente. Veramente.
0: Significa che parte dell'anima di nonna sta dentro di te,
1: È vero.
0: Parli,
1: è vero.
0: Hai scritto tu, hai parlato tu, ma in fondo è un po' anche lei che ha parlato, Che bellezza.
1: Con un po' di nodo in gola, però sì.
0: Lucrezia, yeah. Senti, come si chiamava tua nonna?
1: Mirella.
0: Mirella, sì. Avete avuto tante cose insieme, no? Le favole, ho sentito, le fiabe, i racconti,
1: sì,
0: la narrazione,
1: sì.
0: E tutto questo nasce,
1: sì, beh, io...
0: te lo dico anche per esperienza personale, lascia un'impronta che non solo non svanisce, ma si rafforza negli anni, guarda. Quindi anche quando
1: è vero,
0: sarai,
1: sì,
0: ancora più grande, insomma, queste cose le sentirai ancora più forti.
1: Pronto?
0: Sì, ci sei? Sì. Senti, io ti ringrazio tanto.
1: Pronto?
0: Pronto? Ci sei?
1: Ecco, sì, adesso sì, ecco,
0: no,
1: adesso
0: no,
1: sento.
0: Dico, anche negli anni futuri questa tua nonna sarà ancora presente nel tuo spirito, ancora più forte di adesso, guarda.
1: Sì, sì, è vero.
0: È da parecchio, è da tanto tempo che ti diletti nella poesia, perché ho visto anche la rima, insomma, c'è proprio del talento,
1: Ma veramente sono 3 anni da quando ho iniziato a fare i carri, perché io c'avevo nonno mio, Marino Casarin, che ha fatto i carri per tanti anni e poi ha smesso di farli insieme a Walter Casarin, che sarebbe fratello, e con mio cugino abbiamo deciso di riprendere in mano il gruppo Pallotta Polimer Sabbione.
0: Ah,
1: e
0: okay,
1: sono
0: glorioso.
1: 3 anni, quest'anno sono 4 anni che facciamo il carro, quindi scusi, quest'anno sono 4 anni quindi che scrivo poesie e canzoni.
0: Ricordo un anno il gruppo, quel gruppo fece una caravella, una cosa bellissima.
1: Esatto, la caravella la fece nonno con mio zio.
0: Una cosa bellissima, si provò a metterla alla passeggiata, ma per mancanza di manutenzione non è stata come la nave di Teseo, che si rigenerava continuamente, veniva.
1: È vero.
0: Non è andata bene, però era un capolavoro, forse una delle cose più belle e complesse che
1: più
0: siano state mai fatte, vero?
1: Sì, io sarà che so di parte, però con il senno di poi ad oggi dico che è stato, penso, il carro più bello e significativo che è stato fatto proprio in generale.
0: Solo pensare di farlo già è un'impresa incredibile, pensare, figuriamoci costruirlo.
1: Esatto.
0: Senti Lucrezia, adesso senza fare nome del luogo dove lavori, in quale dei due, sono due mi pare?
1: Io sono in centro.
0: Ah, in centro, quindi mi devi salutare. Guarda, facciamo una cosa personale, Fiorella Giustinelli, sì.
1: Senz'altro, gliela saluto volentieri.
0: Che quando era più giovane è stata protagonista anche di tanti nostri programmi, ha svolto la sua attività anche a Radio Galileo, va bene?
1: Sì, me lo aveva detto infatti, sì.
0: Salutamela tanto, poi ti verrò a trovare.
1: Senz'altro.
0: Anche, e mi faccio
1: grazie.
0: Presentare personalmente. Ciao
1: grazie,
0: Lucrezia.
1: Grazie mille. Arrivederci.
0: Ah, che bella la poesia, proprio mi ha commosso, questa cosa della nonna. Io salto un attimo la terza sezione perché il protagonista della quarta sezione ha detto che aveva da fare poi, e quindi salto un attimo la terza sezione, vado alla quarta, dove ritrovo una persona, insomma, ecco, che conosciamo che conosciamo bene, è perché insomma è protagonista di tante cose, sì, è la Italo, ecco, sta squillando il telefono, spero che non sia, che sia disponibile per noi e per voi, naturalmente soprattutto per voi. Pronto? Eccolo Italo Conti. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io faccio di solito programmi la mattina e continuamente dico buongiorno anche alle 2 di notte praticamente.
2: E beh, va bene, che significa?
0: Speravo bene.
2: C'è dentro da te, per cui è logico.
0: No, vale. Italo Conti ha vinto praticamente la quarta sezione, no? Italiano, tema fisso, tra fiori e sentimenti, no? Giusto?
2: No, tema libero.
0: C'è sbagliato. Materozzi mi ha scritto fisso. No. Tema libero.
2: Nel tema fisso tra fiori e sentimenti sono arrivato terzo con il dialetto, però.
0: Me l'ha pure scritto, guarda, perché Giorgio Materozzi, il nostro gancio, è precisissimo. Qui si è sbagliato. Come, speriamo che non si sbaglia a classificare i funghi, come...
2: speriamo di no, anche perché lo vedemo per poco, se non
0: perché mi ha scritto che hai vinto, che, no, diciamo, sei arrivato, hai vinto il terzo premio nella sezione, sì. Dialetto a tema fisso con la poesia di Verso Cantamaggio.
2: Esatto.
0: Allora io te ne chiedo tutte e due, sia quella del tema libero, vorrei, si intitola, sia questa di Verso Cantamaggio. Ti chiedo il bis, iniziamo con Vorrei, va bene?
2: Va benissimo, allora quella in italiano.
0: Sì, Vorrei.
2: Vorrei darti il rumore del mare nelle notti brillanti di luna, del deserto donarti una duna che sovrasti le giornate più amare. Vorrei darti un tramonto di stelle ed insieme un raggio di sole, piedi scalzi su 1000 più aiuole per rincorrere le cose più belle. Poi offrirti un tempo infinito, i colori, i sapori, gli odori e ogni male guarito, per gioire di ogni sorriso e guardarti così per capire che per sempre sarà sul tuo viso. Vorrei darti la forza e il vigore di un leone che lotta la vita, sconvincendo così ogni timore, e donarti speranze e certezze e condirle così come posso con dei teneri baci e carezze, per saperti in un porto sicuro. Come scoglio dove infrangere l'onda, vorrei darti la notte profonda ed il sogno che fuori l'oscuro. Ma son qui, che tento di amarti col mio misero umore di uomo, e per quello che non saprò darti, io ti chiedo perdono.
0: Bellissima, è meritato senz'altro, bella, fra l'altro anche dal punto di vista tecnico, voglio dire, se possiamo dire.
2: Sì, mi hanno dato una bella recensione sul sonetto, ma io scrivo col sonetto, per cui per me è piuttosto normale.
0: E per scrivere col sonetto bisogna avere proprio la musica nel cuore, eh? La musica proprio.
2: Bisogna avere la musica, la musicalità, sì, conoscere ovviamente le regole e poi aver fatto tanta pratica. Sai a me che cosa mi ha, e così lo ricordiamo anche se non ti dispiace, io ho imparato a scrivere in sonetto mettendo su digitale tutte le poesie di Marcello Chione.
0: Grandissimo, ma un amico straordinario, un artista, poi anche dal punto di vista grafico, insomma, una persona
2: sì,
0: di un'amabilità, no. Guarda, un'altra dei,
2: assolutamente
0: il concorso è intitolata da Alighiero Maurizi, no? Quello di poesie.
2: Sì, ma, sì.
0: Io ci metterei a pari merito anche lui, sicuro, guarda.
2: Vabbè, speriamo che ne facciano uno di pittura e gli diano un giusto rilievo.
0: Sì, ma anche nelle varie sezioni si potrebbe un po', no? Si potrebbero un po' anche mettere in evidenza coloro che hanno dato lustro alla poesia ternana, no?
2: Sì,
0: ce ne sono tanti.
2: Sì,
0: è veramente
2: tanti,
0: bravi.
2: Tanti, assolutamente sì.
0: Sì, siccome la poesia, allora, si diceva con qualche anno fa con il grande Cassone Moschin, è verbo dell'anima, verbo
2: sì.
0: Dell'anima, l'anima tua pulsa, è pulsante per Terni, eh?
2: Beh, molto, questo sicuramente sì, io la amo come città, la vivo, l'ho vissuta, non l'ho vissuta per un periodo di tempo, poi ci sono ritornato e, diciamo, ho fatto un po' come il figlio prodigo, ma ci sono ritornato con molto molto piacere e ho mangiato tutto il tempo che mi ero perso, sinceramente, quindi grazie anche al discorso di Marcello che ti dicevo.
0: Sì, certo.
2: E poi sì, insomma, e poi il dialetto ternano esprime una cosa bellissima, e diceva una cosa giusta il professor Lima, diceva la poesia è, oltre che il sentimento dell'anima, l'espressione dell'anima, è l'opposto esatto della prosa, cioè mettere in poesia che mi metto davanti a una finestra, piove e vedo le foglie cadere, non è poesia, perché chiunque si metta davanti alle finestre e piove può vedere le foglie cadere.
0: Cioè, ma se le guarda Ungaretti, le foglie cadere dalla trincea,
2: esatto.
0: È diverso,
2: capito? Però ne parla diverso, parla come appoggio l'anima, magari appoggio la mia anima al balcone mentre il vento, capito?
0: Sì.
2: Non dice ma faccio la finestra, sì. È un'altra cosa.
0: Senti, e l'altra poesia, Diverso Cantamaggio? Pronto? Forse mi è caduta la linea. Adesso riprovo a chiamare Italo Conti. Sì, riprovo a chiamarlo perché c'è stato un tanto, può capitare che salti. Allora, diverso Cantamaggio, Italo?
2: Sì, è un po' una criticoccia, ma comunque sia che c'ha comunque un valore alla fine aperto, quindi lascia aperta una speranza. Allora, cantiamo ancora grilli e farfallette a ricordarno i tempi de' una orda? Dopo 100 anni diamogli una svorda. A mette maggio non se va più a cellette. Testa è una società che si è stravorda. Finite sono l'osterie con le fiaschette, finiti gli lustrini e le piumette. Nel tempo e nell'oblio oggi si sciorda ogni speranza di testo tempo. E io, del tempo che mi vide ragazzino, ho perso tutto quello che era mio. Perché la vita è fatta dei rindocchi di un orologio che non si ferma mai e tutto passa con una battuta d'occhi. Volemo arrivare ancora lì momenti? Le tradizioni, sì, per carità, ma è pure giusto potersi rinnovare. Aggiunge novità, o altrimenti i giovani di oggi lo vedranno come una festa di 100 anni fa, e senza l'interesse come va, si rompono le idee e se ne vanno. Sta festa oggi ci vuole il coraggio che non sia più per noi che l'abbiamo vista quando che si cantava il 7 maggio. Che ogni vecchia moda si tralasci, se volemo che duri altri 100 anni tocca parlare la lingua dei bardacci. Il che non vuole dire mette mano tutto l'ambaradame di sto mondo a chi magari si è guardato attorno e alla fatica ha scelto lo divano. Non li mischiamo su un posto e rambazzi, Luganda Maggio lo deve organizzare chi c'ha la voglia di voler cambiare e deve percorrere sempre nuovi spazi. Può essere anche ottantenne, beh, che fa? Basta che pensi giovane, va bene, cosa importante non è mai l'età. Basta che sia disposto all'accoglienza di nuove idee e nuovi intendimenti e al Cantamaggio darà sopravvivenza.
0: Ma quanto sei bravo, Nidalo, complimenti davvero,
2: Ti ringrazio Giorgio, ho detto che è un onore, comunque.
0: Non perdiamoci di vista, mi raccomando.
2: Assolutamente no, assolutamente no. Io sono qui quando vuoi, a tua disposizione.
0: Questo è il numero mio, quello che, con il quale ti ho chiamato.
2: Volendo anche per una rubrichetta settimanale, tipo una poesia ternana così buttata lì.
0: Buttata lì e speriamo che sia come il seme che viene buttato ma poi germoglia. Va bene?
2: Capito, esatto, sì. Sciocchezza, ma insomma, no?
0: No, okay. Non so, ti abbraccio tanto. Ciao.
2: Ti ringrazio Giorgio anch'io. Ciao, caro.
0: Ciao. Idalo Conti. Io ti amo ancora, ecco, torno alla terza sezione dove c'è Gianmario. Io finirò mai di ringraziare per questi contatti Giorgio Materozzi, che ancora sta lavorando per il Cantamaggio, stava a Papigno per consegnare alcuni attestati a partecipanti proprio al concorso delle poesie maggiaiole. Eccolo Gianmarco, sì, ci siamo. Allora, buon pomeriggio Gianmarco, sono Giorgio di Radio Galileo.
3: Ah, sì.
0: Siamo in diretta. Io ho già sentito gli altri vincitori delle varie sezioni. Sì. Sì. Ti ringrazio di essere stato disponibile. Gianmario Spagnoli. Chissà perché sì. È venuto fuori Gianmarco, da quale parte del mio cervello, da quale riunione, da quale neurone avariato è venuto fuori Gianmarco. Allora, lui ha vinto praticamente nella terza sezione italiano, sì. Tema fisso, giusto?
3: Sì.
0: Italiano, tra fiori e sentimenti, che sono fiori e sentimenti, sono quelli che caratterizzano il maggio, il Cantamaggio, no? Vorrei bearmi della tua presenza. Io mi sto beando della tua di presenza, vedi? Va bene? A te Gianmario, sì. Allora, con questa bella poesia.
3: Va bene. Allora, la poesia è intitolata Vorrei bearmi della tua presenza. La poesia ci conduce dentro l'atmosfera amara e sofferta della solitudine, vissuta in una casa ormai priva di voci e di affetti. Il poeta si rivolge a tutti a noi con note di pianto e sensi di colpa, per parole d'amore non dette a chi non c'è più. Solamente ora, nel tormento muto della solitudine, il poeta prende consapevolezza del tesoro perduto. In quel silenzio ascolta l'eco dei battiti del suo cuore, mentre avverte il lacerante desiderio di ritrovare a casa almeno una volta la persona amata. Sono parole che sanno di preghiera e di nascosto singhiozzi di speranza, senza speranza. La poesia ricorda il melanconico epicedio come lamento che non ha più lacrime per esprimere il dolore. L'andamento lento e sofferto è una litania del dolore.
0: Questa è la presentazione, Gianmari.
3: Questa è la presentazione, sì.
0: Bella, sì.
3: Questa l'ha scritta il presidente della giuria.
0: Bello. È la motivazione del premio, praticamente.
3: Sì, è la motivazione del premio, sì. Ora, poesia invece, aspetta un attimo perché non mi ricordo dove sta, la devo andare a trovare.
0: Ha ritrovato tra le tante sue poesie quella che ha presentato quest'anno e che ha vinto la terza sezione italiano a tema fisso tra fiori e sentimenti. Gianmario,
3: sì.
0: Prego, allora, leggiamo questa bella poesia. Allora,
3: sì. Vorrei bearmi della tua presenza, il titolo. Vorrei tornare a casa e trovarti per sussurrarti tutto quello che ho dentro, dirti parole che non ti ho mai detto, perché convinto che non ce ne fosse bisogno. Vedere il tuo sorriso, il tuo caldo e tenero sorriso, stringerti fra le braccia e il gioire della tua presenza, mentre il mio cuore si infiamma al contatto con il tuo. La tua mancanza mi dà tanto dolore, tanta la tristezza, tante le parole non dette, cose che ambirei poterti sussurrare. Desidererei almeno una volta tornare a casa e trovarti e poter piangere e ridere insieme per tutto quello che adesso è cambiato, tutto quello che è andato perduto. Vorrei dirti quanto mi manchi e godere della tua vicinanza, anche se per poco. La solitudine è un mare oscuro, freddo, impenetrabile come un mare in tempesta, e solo il pensarti allevi un po' la mia sofferenza. Eccola qua.
0: È molto molto sentita questa cosa, eh? Il tema esce fuori, sì, veramente, è struggente quasi, davvero bella, veramente bella, Gianmario. Io ringrazio Gianmario. Non perdiamoci di vista, ma la prossima poesia, insomma, bisogna che
3: tocca aspettare Andrea.
0: Vabbè, ma se c'è qualcosa, il numero mio è questo, quindi se c'è qualcosa di buono basta uno squillo. Vorrei leggere Radio Galileo una bella poesia, io sono pronto.
3: Aspetta, no? allora fammi scrivere, se no mi faccia ricordare.
0: Sì, allora, lo trovi il numero. Posso darti del tu, Gianmario? Ho dato del tu.
3: Ma come no?
0: Ah, allora diamoci del tu. Lo trovi Radio, in memoria. Radio Galileo, Giorgio Brighi. E il numero è quello con cui ti ho chiamato, va bene?
3: Aspetta. Giorgio Brighi.
0: Brighi, come quelli che brigano, capito? come li briganti.
3: Il telefono,
0: No, non te lo posso dire in diretta, è quello che leggi, te lo leggi lì sul telefono, va bene?
3: E come lo leggo sul telefono?
0: Ti ho chiamato qui col numero mio, no?
3: Ah, beh, già, giusto.
0: Allora non è solo il computer che è lento, bene?
3: ogni tanto ti posso chiamare, te ne leggo qualcuna, insomma,
0: vabbè, se come ti pare, tranquillo, e il numero mio è questo,
3: va bene.
0: Ciao, va bene. Mario, complimenti,
3: ciao.
0: Anche simpatici i nostri amici poeti, grazie per l'attenzione. Io mi fermerei qui, abbiamo ascoltati tutti. C'è anche il giallo della poesia di Gianmario che non si trovava, poi alla fine è stata trovata, bella, struggente. Allora, abbiamo ascoltato Giorgio Materozzi che ci ha raccontato un po' il contesto, no, di questa rassegna di poesie dedicata ad Alighiero Maurizi. abbiamo sentito Andrea Madami, il primo cinguettio, abbiamo sentito Lucrezia la Bella con Ditte Addio, abbiamo ascoltato poi Italo Conti che ha vinto nella quarta sezione con la poesia Vorrei, e poi Gianmario Spagnoli, Vorrei bearmi della tua presenza. Belle. A presto. Bene, questa era la registrazione di un programma che è andato in onda mercoledì scorso, intorno alle 16. Io me lo sono riascoltato. Mi è piaciuto, veramente. No, è bene. Queste persone che hanno espresso in versi i loro sentimenti, è bello, dai. Allora, faccio ascoltare adesso una canzone uscita da poco, che si intitola Noi disillusi. E, a cantarla questa canzone sono Giuli ed Enrico Nigiotti, Noi disillusi.
4: Lo so che ormai ogni giorno qui mi sembra uguale, e odio le abitudini che ho, ma non le so cambiare, anche se mi fanno male, male, male. E lo so che sogno mentre vedo in cielo un aeroplano, ma mi manca il mare quando sto a Milano. Forse sono malinconico come un vecchio coi ricordi sul divano. Noi disillusi che non crediamo più a niente, non ci crediamo più. Noi delusi facciamo finta

0: adesso è vivere.
1: Recentemente è uscito un album che si intitola Solito Cinema, che vede protagonista un artista che si fa chiamare Julie, o Julie se vuole, Julie forse, perché è di Aosta, il nome un po' alla francese, diciamo, Julie, Julien Bouveraud, è nato nel 98, è un produttore discografico, disc jockey, musicista, ha pubblicato quest'album insieme a tanti colleghi cantautori bravi, come abbiamo sentito poco fa, l'abbiamo ascoltato poco fa, Enrico Nigiotti, ma ce ne sono anche altri, c'è Antonacci, c'è Fabio Concato, insomma diversi altri, e c'è anche Elisa con Emma, insomma tanti bravi colleghi. Vi faccio ascoltare Julie, chiamiamolo così, Julie e Fulminacci, sempre da questo album che si intitola Solito Cinema, e la canzone è Passatempo.

0: passatempo. Tutto qua. Carina, eh? Passatempo, Julie e Fulminacci. Radio Galileo, noi ci fermiamo e torna Nadia Camilli tra poco con la seconda parte del suo viaggio con l'autobus, e intorno a mezzogiorno l'autobus si ferma in Piazza del Mercato per il nostro programma di annunci, sempre su Radio Galileo. A più tardi.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'U Power Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo, il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
3: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo. Però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol, e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
2: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
4: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, siamo tornati a 8 mesi fa. Ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 ad applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
2: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Cobol contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
5: E allora viva! 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

0: Bene, una notizia di cronaca che arriva dalla nostra città. I carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato in flagranza di reato una donna italiana di 27 anni, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine, protagonista di una rapina, escalation di violenza in pieno centro cittadino. I fatti si sono verificati lo scorso 7 maggio nella centralissima via Mancini. La giovane ha agito con una rapidità e un'aggressività che hanno lasciato poco spazio di manovra alle sue vittime. Il primo obiettivo è stata una professionista cinquantenne. L'arrestata ha tentato di strapparle con forza la borsa e, a causa della resistenza opposta dalla vittima per difendere i propri effetti personali, la donna è rovinata violentemente a terra. Fortunatamente la cinquantenne non ha riportato ferite gravi, ma la dinamica violenta ha configurato l'azione come un vero e proprio tentativo di rapina. Non paga del primo fallimento, la 27enne ha preso di mira una seconda passante a brevissima distanza, una ragazza di 17 anni che si trovava seduta su una panchina. In questo secondo caso il furto con strappo è andato a segno, ma la fuga della malvivente è stata interrotta sul nascere grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dell'arma impegnata nel quotidiano servizio di controllo del territorio. I militari, vista la scena, hanno immediatamente bloccato la donna mentre cercava di dileguarsi tra le vie del centro. La borsa della minorenne è stata quindi recuperata e subito riconsegnata alla ragazza. Le successive procedure di perquisizione personale hanno poi rivelato la reale pericolosità della 27enne. La donna nascondeva infatti un coltello a serramanico della lunghezza di 17,5 cm e un collo di bottiglia di vetro. Entrambi gli oggetti, considerati atti a offendere, sono stati posti sotto sequestro. Le accuse formulate a suo carico sono di furto aggravato, tentata rapina e porto di oggetti di atti ad offendere. Su disposizione della competente autorità giudiziaria, la donna è stata infine condotta nella propria abitazione e sottoposta al regime degli arresti domiciliari.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

parliamo di libri. Il dato da cui partire sta in una scelta poco futuristica: un volume sul comodino, una copertina piegata, il segnalibro infilato a metà. In un paese dove internet attraversa ormai quasi tutta la vita quotidiana, il libro continua ad avere peso, angoli, polvere e spazio sugli scaffali. Nel 2025 gli ebook rappresentano l'11,1% del totale dei formati, gli audiolibri il 2,5%, eppure circa 7 lettori su 10 scelgono ancora il libro cartaceo come modalità esclusiva di lettura. La carta resta il corpo principale della lettura italiana anche dentro un mercato che comunque ha cambiato pelle. La produzione libraria nel frattempo è diventata enorme rispetto al passato. Le opere pubblicate tra il 1926 e il 2024 sono cresciute di oltre 13 volte, passando da circa 6.300 libri a più di 83.000. Abbiamo quindi molto più titoli, molti più formati nuovi, canali diversi, però il gesto della lettura per la maggioranza delle persone che leggono rimane ancora fisico. In Italia si legge ancora poco, almeno rispetto a molti altri paesi europei.

Tra i più giovani il quadro respira meglio. Tra gli 11 e i 14 anni la quota dei lettori arriva al 58,2%. Nell'età adulta scende di molto.

riguarda il dato dei lettori solo alla carta, c'è una cosa molto pratica da dire. Se vogliamo rendere più sostenibile la lettura in Italia, conviene lavorare soprattutto sulla vita dei libri fisici. Meno acquisti impulsivi destinati a restare intonsi, più scambi, prestiti, usato, librerie indipendenti, irraggiungibili, biblioteche vive, libri che passano di mano invece di diventare arredo. La scelta sostenibile qui somiglia più a un rapporto meno usa e getta con gli oggetti culturali. Il paradosso sta tutto qui. L'Italia è sempre più digitale, però la lettura resta fragile.

La più bella del mondo è il nuovo singolo di Rocco Hunt. E a proposito di nuovi singoli, venerdì scorso è uscito Amore è il nuovo singolo di Elisa, la cantautrice friulana descrive il singolo come il manifesto di un amore libero, istintivo, qualcosa che non trattiene ma lascia vivere. Un amore puro che non potrà mai farti del male. Una riflessione sul modo in cui l'amore si costruisce, si trasforma o talvolta si deforma nel tempo presente. E noi lo ascoltiamo, il nuovo singolo di Elisa, Amore è.

Stiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo. Tra venerdì e domenica non si escludono picchi intorno ai 30 gradi, secondo le attuali protezioni più a lungo termine. L'assaggio d'estate potrebbe prolungarsi fino a fine maggio con basso rischio di precipitazioni e caldo anomalo.

Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari, il loro nuovo singolo alle 11:53 minuti. Tra poco inizia il mercatino, la linea tornerà a Giorgio. E prima ne parlavamo proprio con Giorgio di Enrico Nigiotti, questo cantautore livornese che ci piace tanto. Io ve lo propongo con Gianna Nannini, una canzone di qualche anno fa, Complici.

0: meravigliosi toscanacci Enrico Nigiotti e Gianna Nannini complici. Sono le 11:57 minuti, non so se Giorgio
1: sono quasi pronto, eh?
0: È quasi pronto o sono quasi pronta? Hai preparato Hai preparato il pranzo? No, non ridere, voglio sapere.
1: No, c'ho degli aiutini in questo periodo.
0: Ah, ok, va bene. Pensavo che ti fossi messo ai fornelli, invece no. No,
1: diciamo che
0: no.
1: Ci sto lavorando.
0: Sì, va bene, ciao.
1: Mentalmente, insomma.
0: Ah, ecco, ok. Va bene, magari suggeri.
1: Ma poi mi dicono queste cose, per esempio, che la prossima settimana non posso esserci, mercoledì e giovedì. Insomma, sono adesso a singhiozzo.
0: Okay.
1: Sono un radiofonico a singhiozzo.
0: E va bene, quindi mi aggiornerai, ok?
1: Sì, beh, questo è.
0: Va bene. Ok,
1: certo,
0: pian piano
1: bisogna essere disponibili, no? Nella famiglia quando
0: ci mancherebbe,
1: ci mancherebbe. Che bella fascia, Madame Adore.
0: Quale fascia? Ah, ok, sì, scusami, ero un attimo distratta. Sì, sì.
1: Bella,
0: bella. Sì.
1: Formosa.
0: Sì.
1: Taiwan. Formosa. Bella Sì, bella.
0: Bella. Senti, ma io posso fare un saluto, poi magari ne parleremo nei prossimi giorni. Allora, voglio salutare, gli amici di Contigliano che si stanno organizzando per la prima sagra della cococcia, poi nella fascia, insomma, c'è anche... Aspetta un attimo. C'è anche lo spot che ricorda questa bella iniziativa che ci sarà il 30 e il 31 maggio a Contigliano. Tu hai fatto una domanda, la cococcia, che cos'è la cococcia? Ecco, ti lascio con questa cosa. A domani.
1: La cococcia?
0: Aspetta.
1: La cococcia, la... aspetta.
0: Perché
1: che
0: in realtà a me quando...
1: La cococciata.
0: No, adesso vediamo che esce fuori.
1: Piatto tipico contadino di tutta la Sabina, reatina e romana.
0: Ok, ma
1: la
0: che
1: cos'è? La cococciata è una zuppa primaverile da consumare anche tiepida o fredda.
0: Sì.
1: Chiamata così dal termine sabino.
0: Vai.
1: Utilizzato per chiamare la zucchina.
0: Esattamente.
1: Cococcia.
0: E questa è la prima, prima sagra della cococcia pianarola, perché si svolge a Madonna del Piano, al piano di Contigliano.
1: Pianarola, del Piano.
0: Sì, di quella zona. Montana, di quella zona. E quindi sono due.
1: La cococcia montana.
0: No, e quindi sono due giorni dedicati alla cococcia. C'è il pranzo.
1: Ma che bella cosa che mi hai raccontato, guarda, questa è veramente bella.
0: Non la sapevi questa cosa della cococcia?
1: Della cococcia, che insomma è il modo di, cioè, alias zucchina.
0: Esatto, però questa è la sagra della cococcia, quindi io volevo salutare gli amici di Contigliano.
1: Questa cosa viene dal reatino.
0: Esattamente, sì, esattamente. Sì.
1: Mi piace questa storia qui.
0: Ti piace?
1: Non è male.
0: No. Comunque. Interessante. Poi insomma ci sono delle iniziative, c'è cioè la cena con musica anni 80-90, e il giorno successivo c'è il pranzo in piazza con la prima rassegna degli organetti durante insomma il pranzo, ma poi magari nei prossimi giorni ne parleremo con uno degli organizzatori. Però bella, ci piace, ecco, appunto, per farlo sapere a tutti.
1: Mi piace conoscere questi posti.
0: Sì.
1: Perché questi paesi,
0: sì.
1: Paesi lo scrivo con la P maiuscola,
0: sì, sì.
1: Non sia un

0: non è una...
1: No.
0: Quindi questi paesi in queste cose danno il meglio, perché loro non hanno perso il senso dell'ospitalità.
1: È vero, capito? È vero.
0: Quindi quando... l'ospitalità anche privata, voglio dire, no?
1: De sì. Casa, no.
0: Sono stato al paese di origine della mia famiglia, in Romagna, no? Quando sono stato lì, il primo brighi che ho trovato, sconosciuto ovviamente,
1: certo, sulla strada, sì.
0: Sì, proprio, sai, una villetta schiera era, cioè, brighi, ma fatto effetto perché non ero io.
1: Certo.
0: Cioè, talmente raro da queste parti che, no? Io ho suonato, mi sono affacciate due persone, due coniugi,
1: sì,
0: ai quali ho detto: sto facendo un'operazione nostalgia, le radici, piripì e parapami, con un brighi, ah, brighi qua, brighi là. Me volevano in vita a pranzo.
1: Ma questa cosa è meravigliosa, anche perché viviamo in un'epoca
0: sconosciuti, cioè voglio dire, questi possono essere chiunque,
1: esattamente,
0: non mi hanno chiesto nemmeno i documenti,
1: esattamente, io per dire non apro
0: sanitario
1: a nessuno, no? No, voglio dire, io non apro a nessuno, non lo so, ti avrei aperto? No, non credo, nel senso, suona la porta uno sconosciuto, non aspetto nessuno, quindi non apro. Quindi da ammirare,
0: ma
1: da
0: di una cordialità, guarda, un senso dell'ospitalità.
1: Immagino.
0: E sono andati a ripensare a possibili parenti comuni, gli antenati, questo, quell'altro, cioè, beh, incredibile. Io sono rimasto, come dire, se dovessi scegliere un altro luogo dove vivere e passare gli ultimi miei giorni, andrei lì, da quelle parti.
1: Va bene, ok.
0: Perché il paese, è vero che tanti, tipo, per un po' di tempo uno si è lamentato pure dicendo, vabbè, tutti i paesi, nessuno si fa gli affari propri, la mia privacy, tutti vogliono sapere, se vedono che porto qualcuno, ma chissà chi è, chi non è, piripì e parapà, non... quasi come la canzone che ha vinto l'Eurofestival.
1: Sì.
0: Parapapapà, com'è?
1: Sì,
0: la cosa,
1: no, non lo so, non ho seguito, comunque va bene, torniamo ai paesi.
0: I paesi, cioè, questo però è bello, perché quando hai perso invece la socialità, ti accorgi che hai perso una parte importante della possibilità di comunicare, di aiutarsi a vicenda. Quando stai in difficoltà, insomma, c'è sempre qualcuno che ti soccorre.
1: Sì, questo è vero, io la
0: tu
1: penso.
0: Tu pensa alla
1: te.
0: Socialità anche in una città come Modena, che non è un paese, ovviamente.
1: Sì.
0: Ma il fatto che quando succede una tragedia come quella che è successa, 4 persone, 5 persone si sono lanciate a rischio anche della propria incolumità nei confronti,
1: sì,
0: di questo che ha fatto sto gesto atroce, e
1: sì,
0: l'hanno immobilizzato.
1: Sì, vero. Da ammirare, ammirevole.
0: Chi gliel'ha fatto fa? È successa un'altra cosa per un povero lavoratore di colore, che l'hanno rifiutato persino dal bar, si andava a rifugiare lì, no? Capisci com'è diversa la storia?
1: Sì, sì, è vero, la penso come te.
0: Se non recuperiamo questo senso di socialità, le cose andranno sempre peggio, no?
1: Sì, sì,
0: sempre peggio.
1: Sì, è vero, se ci giriamo sempre dall'altra parte, sì, la
0: quindi
1: penso come te.
0: Quindi viva i paesi, viva la mentalità paesana, viva il mondo agricolo, la mentalità agricola, la mentalità di chi si vuole aiutare, di chi si aiuta reciprocamente. Basta, adesso
1: basta,
0: vado in piazza,
1: va bene. Ciao, a domani.
0: A domani.
1: Ciao.
0: A domani.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa tre ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, cinque giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia. Una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Possiamo ascoltare la nostra sigla, la nostra bella sigla che da quasi 50 anni, insomma, irradia. Le sue note che stanno a significare queste note che inizia il nostro programma di annunci. I nostri numeri sono il 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852, 334 92 10 852.

0: Allora abbiamo che iniziamo con Ruggero. Ruggero vende un trattore Agriful cingolato 70 cavalli e poi un appello a tutti i granatieri in congedo. L'appello è questo: contattate Ruggero, che vi parlerà dell'associazione degli ex granatieri, dei granatieri in congedo, che organizza un sacco di belle iniziative. Ruggero poi vi metterà in contatto con il responsabile dell'associazione. Il numero è 349-090-5621. 349-090-5621. Uomo serio, cerca lavoro come idraulico ed elettricista, si chiama Enzo, ma anche assistente per anziani. Enzo, il numero è 351-9021-813. Ripeto, 351-9021-813. Giovane italiano Automunita cerca lavoro, pulizia, assistente per anziani, di giorno, di notte, anche tutti i giorni, esperienza e serietà. A Terni, Narni e dintorni, Simonetta, il numero è 351-66-29-040. 351-66-29-040. Elena cerca mobili in regalo, tavolo, sedie, mobili per la camera, insomma l'appartamento ce l'ha vuoto, senza mobili, quindi tutto quello che può servire è ben accetto, sarà ben accetto, tavolo, sedie, mobili per la camera, sala da pranzo eccetera. A Terni siamo in zona Cospea, il numero è 345 0248 014 345 0248 014. E risponde Elena, che ha bisogno, ripeto, dei mobili, tanto sti mobili a volte impicciano, anche quelli in buone condizioni, no? Uno cambia arredamento, non sa dove, cioè ad Elena servono, occorrono. 345 0248 014. Datevi da fare, riscopriamo quella mentalità di cui parlavo prima, no? Quella del paese. dobbiamo essere più paese, veramente. Allora, sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Pronto, Giuseppe.
0: Eccolo.
1: Senti, io sto bene per sto seguito, tanto piacere, grazie per quelle poesie, per quelle canzoni che mi sono piaciute tanto sulla rubrica di prima, e oggi la richiesta mia sarà Modena, per Antonello, e per Cisco, per me, no, seguite Fiorella Mannoia.
0: Va bene. E poi che altro mi dici?
1: Che la squadra si è salvata e sto dando contento. Saluto tutti gli ascoltatori e Cisco Ruggero, Adena, Emanuele, Antonio, Trota Berta, tutti quanti. E siete una radio fantastica, tra le figure, che è bravo, è fantastico, e mo mi preparo per l'estate, perché avremo un sacco di iniziative quest'estate, prima la provo, poi a squadra, poi a festa giovanile.
0: Bene,
1: sono liberato, sta sempre in movimento,
0: bello. Allora, grazie, ciao Marchetto.
1: Ciao, grande, ciao.
0: Allora, salutiamo Marchetto e tutte le sue, vedete la mentalità, San Liberato, il paese, quello che vi dicevo prima, no? La solidarietà, lo stare insieme, perché Marchetto è quasi una mascotte di San Liberato, veramente. Allora, mi è venuto in mente, visto che il paese è un po' questa cosa che mi ronzava quando Nadia Camilli mi ha parlato della festa della cococcia, bella sagra della cococcia, e mi è venuto in mente la grande ospitalità che hanno i paesi. I paesi sono qualcosa di veramente pronto?
2: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno cara signora Teresa.
2: È parecchio che non ci sentiamo più, eh?
0: È vero?
2: È vero, eh?
0: C'hai avuto tanto da fare, Teresa.
2: Ma neanche l'ho sentito, Giorgio, veramente. Ho fatto l'intervento alla cataratta,
0: Adesso tutto a posto, sì.
2: Sì, ci vedi meglio. Sì, ci vedo meglio.
0: Dice il mio amico Ruggero, che anche lui ha fatto l'intervento, no, alla cataratta, mi ha detto, dice, ma lo sai che ci vedo meglio? Io te credo, ti hanno proprio messo una lente, gli occhiali dentro.
2: Guarda,
0: t'hanno
2: messo veramente bene, Giorgio.
0: È vero.
2: Dice Enrico l'ha fatto tutte e due, ma non gli è riuscita non troppo bene.
0: Tocca rimetterci le mani.
2: E speriamo che no. Vabbè, non c'ha problemi, diciamo.
0: Altri problemi, perché altrimenti se non ci stanno problemi, l'intervento alla cataratta ti fa proprio.
2: Uno dei due, uno sta bene.
0: Insomma. Uno sta bene, insomma. E non è che però gli devi dire, Marameo, io sto bene, tu no. Non gli fai dispetti, eh? Povero marito.
2: Quando che ho fatto, dico, mo vediamo se ci vedo. Tirato sulle occhiali, ci vedo bene, dico, sei più bello.
0: Va bene
2: Giorgio, ti saluto.
0: Grazie.
2: Sono stata a vedere Morandi.
0: Lo so, ma
2: sono
0: detto,
2: stata raccontato. Una meraviglia.
0: Vero.
2: Ecco.
0: Alla prossima, allora. Alla prossima.
2: Sì, ti saluto. Ludovica sta preparandosi per l'esame.
0: Eccola. Brava.
2: Eccola. Sì.
0: Che fa? Che sa gli esami di maturità?
2: Sì.
0: Esami. Dopo ha deciso dove andare all'università?
2: Verso Viterbo.
0: A Viterbo? Che facoltà?
2: Ma no, a Viterbo.
0: Dove?
2: Viterbo?
0: Viterbo, buona.
2: Viterbo.
0: L'università della Tuscia, è buona, eh? Una buona università. Poi anche i collegamenti sono. Non è il caos di altri posti,
2: Insomma, sì, si sta bene. Sta tutto in cucina su la scuola.
0: E va bene.
2: Sta contentissimo da questa scuola, guarda.
0: Che nonna Teresa, che nonna.
2: Che nonna, Giorgio.
0: Che nonna che pensa a tutti.
2: Nonna si invecchia però, Giorgio.
0: Vabbè.
2: Ti saluto.
0: Grazie. Un abbraccio.
2: Alla prossima, Giorgio.
0: Alla prossima. Alla prossima cataratta, non lo so, alla prossima, dai. Prima fosse, cioè, sentiamoci.
3: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Allora, c'è un paese dell'Umbria, il paese Monteleone di Spoleto, che è il paese natale di un grande musicista, un compositore di grandissimo successo tanti e tanti anni fa. Si tratta dell'autore di Mille lire al mese, Addio sogni di gloria, e Bocca desiderata e tante altre canzoni che a suo tempo ebbero un grandissimo successo. Lui, il nostro Carlo Innocenzi, dedicò al suo paese una bella canzone, una proprio che trasuda amore per il suo paese natale. Questa canzone si intitola Un saluto al mio paese. Un saluto al mio paese, che potrebbe essere, per lui era Monteleone di Spoleto, ma potrebbe essere qualsiasi altro paese, luogo dell'anima. A interpretare questa canzone, questa rarissima canzone, un cantante di grandissimo successo a suo tempo, Giorgio Consolini. Un saluto al mio paese.

queste voci vellutate di un passato, sì, remoto, forse trapassato, no. Però hanno un grande fascino, secondo me, da piccole dosi magari, però vabbè, bello riascoltare. Poi sentite come c'era proprio l'amore per il suo paese, eh? Per Monteleone. Fra l'altro, nella sua casa natale io ci sono stato, suoi discendenti, insomma, bello. Poi c'è un'altra canzone che trasuda amore per il paese natale, è una canzone che scritta da Jimmy Fontana insieme a Migliacci Fontana scrissero questa canzone. Jimmy Fontana naturalmente la propose a Sanremo, alla commissione che sceglie le canzoni sanremesi, e la canzone fu accettata, però la casa discografica non la fece cantare a lui a Sanremo, a Jimmy Fontana. Ci rimase talmente male Jimmy che addirittura entrò in una sorta di depressione per questa cosa qui. La canzone ebbe un grande successo a Sanremo, fu interpretata dai Ricchi e Poveri quando ancora erano in quattro, e da José Feliciano, che poi la rese famosa anche in tutto il mondo, però Jimmy Fontana non la poté cantare a Sanremo. Io la farò ascoltare proprio invece nella sua versione, che merita, no? Allora, Alberto cerca bici misura 24 per bambino, cerca motore per Fiat 126 cilindrata 650, vende un parabrezza per Fiat 500D, un parabrezza per Fiat 124-125 anni 70, pigia di raspatrice elettrica, il numero è 347, la vende, la pigia di raspatrice, la vende, il numero è 347-1752-441, 347-1752-441, Alberto. Vende Opel Corsa del 2005, 1200 Twin Sport, 136.000 km, prezzo trattabile, 5 porte, revisione fino al 2027, climatizzatore. C'è anche il climatizzatore. Il numero è 335-5983-433. 335-5983-433. Cerca lavoro come badante 24 ore su 24 a Terni per una ma anche due persone. 366-34-200-53. 366-34-200-53. Vende una chiusura per trasformare un portoncino vecchio in uno blindato. Vende anche una bici elettrica, tre ruote con batteria nuova e bauletto, 320-8169-017, e risponde Marcella. 320-8169-017 e risponde Marcella. Allora, la canzone di cui che era? Tuc. Di cui prima parlavo è Che sarà, di Migliacci Fontana con Jimmy Fontana.

0: Che sarà bella questa, è l'autore che la scrive col cuore questa canzone insieme a Migliacci. Lui, Jimmy Fontana, si chiamava in realtà Enrico Sbriccoli, marchigiano di Camerino, classe 1934, e scomparso nel 2013. Allora, bella, dai. Insomma, sono canzoni della nostalgia che appartengono al passato di tanti, però insomma ogni tanto è bello rievocarle.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti Assortiti da 500 grammi a 2,59 €. Scopri di più su conad.it.
0: Allora, continuo a leggere gli annunci, quelli che ho da leggere, insomma. Vabbè. Vende due scaffali componibili, 1,80 x 1,80 x 60 cm di profondità, due bici per bambino, una 16 pollici marca Kawasaki, l'altra tipo mountain bike, 20 pollici, cambio Shimano con 6 velocità, ottima qualità. Il numero di Roberto, l'inserzionista, è 348-2317-918, 348-2317-918. Vende un lettino per prendere il sole, e vende pannolini per anziani taglia M, vende vasi e fioriere di varie dimensioni, prezzi praticamente quasi ad offerta. Il numero è 328-57-36658, ripeto, 328-57-36658. Vende mattonati di vario tipo, piastrelle eccetera, una cucina d'angolo, fornelli, frigo, piccolo congelatore, forno elettrico, libreria piccola, un televisore Samsung 50 pollici, un divano letto da tre posti, tutto a buon prezzo, disponibilità immediata, zona Terni, Luca, 333-890-4901, 333-890-4901. Gianfranco vende una Vespa 50 dell'82, una caldaia gas GPL produzione acqua calda, una botte di acciaio inossidabile 300 litri con galleggiante e rubinetto. Il numero è 328-5396-579. Gianfranco, 328-5396-579 il numero. Visto che abbiamo parlato anche ieri ne parlavamo, no? Del mondo agricolo, del paese praticamente. Allora vi faccio ascoltare uno degli strumenti fondamentali, lo era anche per mio nonno che si chiamava Virgilio, il mio nonno minatore, agricoltore, un sacco di cose, l'asino, la somara di mio nonno, ho anche delle fotografie con questo animale meraviglioso. Era un, diciamo così, il compagno fondamentale dell'agricoltore, perché insomma alleviava le fatiche del contadino. E allora Massimo Liberatori, un cantautore bravo che vi ho fatto conoscere anche personalmente perché è stato nostro ospite, scrisse e interpretò insieme agli scolari, ai bambini della scuola elementare di Spello, era un progetto proprio della scuola, una canzone dedicata all'asino. Fra l'altro alla fine sentirete proprio il suo asinello, di Massimo, che fa la sua apparizione alla fine del brano. La favola dell'Umonte.
2: Questa è una favola, la favola dell'Umonte. dove faccenne se ne fonno tante. Don Cillitù canta e Nantu s'annisconne, degli piantuni con l'ulia tra le fronne.

Eccolo, lo suo marito. Eccolo lì. Lo senti? Protagonista anche lui di questa ballata di Massimo, di Massimo Liberatori. Allora, eravamo rimasti che... Sì, dov'è? Dunque... Buongiorno Giorgio, volevo mettere un annuncio di una persona che fa la badante, cerca lavoro, onesta, brava, disponibile, garantisco io per lei, e ti mando il suo numero di telefono, si chiama Lidia, il numero è 389-891-8173, Stefania, firmato Stefania, l'annuncio, 389-891-8173. 3. Paolo vende una macchinetta elettrica per il taglio erba, usata solo due volte, a 100 euro. Vende due terreni edificabili a Molenano di Stroncone, 820 metri quadri, 25.000 euro, 1. 1950 agricoli con ulivi e 600 metri quadri abitabili, 15.000 euro, l'altro. Entrambi 25.000 euro. Il numero è 338-1921-075. 338-1921-075. Cerco lavoro ad ore, mi scrivono, per una persona autosufficiente, mattina, pomeriggio, con contratto a Terni. Il numero è 373-31-22827 373-31-22827. Ora vi faccio ascoltare niente popò di meno che il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano.

farà. Come si farà? Come si farà? Questa 1966, pensa un po'. Ma sai, cioè, fu incisa anche in francese questa canzone da una grandissima cantante, François Hardy. La canzone si tiene un accenno: La maison où j'ai grandi. La casa dove sono cresciuta.

una bella versione Francesca di François Hardy, molto rispettosa dell'originale, ipnotica, bella questa canzone, riascoltarla veramente. Volevo mandare due note tanto per dare l'idea, l'ascoltata, ve l'ho fatta ascoltare per intero. Un attimo di pausa, poi ci salutiamo.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Allora, mi hanno chiesto di rinnovare un annuncio che ormai abbiamo in archivio da un sacco di tempo. Speriamo che si riesca un po' a quagliare

Claudio, insistete un po' anche in fasce orarie diverse, che può essere che sia sul trattore. Lui è un agricoltore, è praticante, quindi può darsi che il rumore gli impedisce, oppure le cose che sta facendo, insomma, può essere che gli impediscano di rispondere al telefono. Provateci però, non vi scoraggiate. 338-6149-296. Una delle canzoni che mi ha richiesto Marco, Marchetto di San Liberato, la mando volentieri, si intitola Modena, per tanti motivi. Innanzitutto una bella canzone, Modena è una bella città, bella, solidale, civile. Modena, a domani.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30 pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.
6: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
7: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
9: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriolo Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
8: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa tre ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
10: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
8: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni, stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni, al centro dei colloqui i rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport, calcio, nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Lorenzo Villanetti.
11: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi, gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo però i campani devono farlo, perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in Visibilio i lombardi. Parola al tecnico bianco.
12: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora, perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo, perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto.
11: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
5: E allora viva, viva, viva!
6: 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

0: Ringrazio per la pazienza i due ospiti, l'argomento è molto interessante, molto importante. Allora inizio con Silvia Giubbetti, che abbiamo avuto già un'altra volta a parlare dello stesso argomento, mi pare un paio d'anni fa, due o tre, credo, Silvia, giusto?
1: Più o meno sì, mi pare che era sul periodo del lockdown.
0: Sì, Silvia Giubbetti è dentista, basta dire dentista, oppure diciamo la definizione più complicata, più complessa, medico di medicina,
1: no, io sono odontoiatra, odontoiatra residentaria.
0: Sì.
1: E, attualmente ricopro il ruolo di responsabile dell'Oral Cancer Day dell'ANDI, che è l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, della sezione provinciale di Terni,
0: di cui è presidente l'altro ospite, Andrea Raggi.
2: Sì.
0: Giusto? Oh, che bellezza. Allora noi parliamo oggi di un argomento molto molto importante, che è in questo periodo tra maggio e giugno, insomma, c'è diciamo il mese, delle settimane, non so adesso quanti giorni siano, un mese dedicato alla prevenzione del tumore del cavo orale, no?
1: Esatto.
0: Oh, beh, questa l'ho detta bene. Problemi tecnici, i pochi neuroni che mi rimangono, insomma, mi hanno portato a ricordare bene questa cosa. Ecco, in che consiste? Poi vi chiederò anche quali sono i sintomi, i campanelli d'allarme e tutto il resto, ma in che consiste esattamente? Che fate in questo mese? Voi che vi occupate di tutto?
1: Sì, mi faceva piacere dire che l'Oral Cancer Day, cioè questo periodo di sensibilizzazione, nasce nel 2007 su iniziativa di ANDI come proprio una campagna di sensibilizzazione rivolta al cittadino, con l'obiettivo di promuovere la salute orale attraverso la figura del dentista.
0: Sì.
1: Fondamentalmente noi abbiamo una giornata nazionale che si svolge sempre nel mese di maggio, dove scendiamo in piazza e cerchiamo di poter fare delle visite sul campo per i cittadini che si vogliono fermare, e noi li visitiamo. Da quel giorno in poi parte un mese nel quale i dentisti ANDI che offrono il loro contributo ricevono gratuitamente le persone che chiamano, che chiedono appunto una visita per l'Oral Cancer Day, noi li accettiamo nel nostro studio, li accogliamo e facciamo queste visite gratuite.
0: Questo è interessante. Ecco, volevo chiedere al dottor Raggi, che è il presidente dell'ANDI, appunto l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, no? Che, se non ho capito male, tutti i dentisti aderiscono a questa campagna di prevenzione, oppure avete un novero consultabile, allora, per dire, da qualche parte?
3: Hanno, diciamo che innanzitutto possono aderire solamente i dentisti ANDI. All'interno di questo gruppo di colleghi vanno a dare la loro adesione i volontari, che accettano, diciamo, di effettuare le visite gratuite all'interno dei nostri studi. Questo elenco si può facilmente trovare sulle nostre pagine social di ANDI Terni, dove si trova il link, dove poi si va a vedere, mettendo magari il CAP o il comune di residenza, gli studi che danno la propria disponibilità nel proprio vicino.
0: A quel punto si telefona e si prenota questa
3: assolutamente visita. Sì,
0: ecco,
1: c'è anche il numero verde.
0: C'è un numero verde che sarebbe
1: il numero verde anche della fondazione, che è l'800 04 73 37, oppure possono andare anche proprio sul sito dell'Oral Cancer Day, su www.oralcancerday.it.
0: Allora, il numero verde è 800 04 73 37, se non ho scritto male. Sì, dopo le difficoltà iniziali sto andando bene, però.
1: Benissimo.
0: Ecco, Silvia, in che consiste questa visita, di questo controllo, insomma? In che consiste? Leggo per esempio controllo visivo e tattile di labbra, gengive, lingua e mucose.
1: Esatto, cioè deve essere guardata la bocca nella sua totalità, perché purtroppo le sedi sono le più svariate e quindi deve essere fatta un'analisi molto attenta e particolareggiata delle labbra, appunto, di tutte le mucose, le guance, le mucose, le gengive, il palato, il pavimento della bocca dove alloggia la lingua e soprattutto la lingua. È una delle sedi più frequenti.
0: Ecco, la domanda che volevo fare, magari mi risponde anche l'altro nostro ospite, Andrea Raggi, quali sono le sedi più a rischio all'interno? Perché abbiamo detto labbra, gengive, lingua e mucose, adesso Silvia, la dottoressa Silvia Giubbetti diceva la lingua, quello l'organo più a rischio, dottor Raggi?
3: Allora, diciamo che come tutte le neoplasie, ogni neoplasia ha la sua peculiarità, per cui la lingua, il pavimento orale, il palato, non c'è una vera e propria sede che va attenzionato, ma tutta la mucosa, fino ad arrivare anche alla gola, perché l'aspetto che non possiamo nel modo più assoluto sottovalutare è che il cancro orale, che è un cancro che poi se abbiamo tempo andremo anche a far capire ai tuoi
0: ce lo troviamo il tempo, perché l'argomento è interessante, ci piace capire quant'è il grado di malignità di questo tumore.
3: È altamente maligno, ma è uno dei pochissimi, è uno delle pochissime neoplasie che con una semplice visita assolutamente non invasiva siamo in grado di prenderlo assolutamente per tempo, perché molto spesso ci sono dei campanelli d'allarme che si chiamano lesioni precancerose, che anticipano anche di anni la comparsa della neoplasia. Pertanto, effettuando una visita annuale che noi offriamo gratuitamente a tutti i pazienti, siamo in grado di scongiurare questo tipo di problematiche. Tenga presente che negli ultimi anni si è visto un grande aumento delle neoplasie del cavo orale, questo per vari motivi, perché noi sappiamo che il cancro orale ha come comportamenti facilitanti l'assunzione di alcol, il fumo di sigaretta e in particolar modo la combinazione di entrambe. Ora,
0: questo è un fattore di rischio enorme, insomma, il fumo, l'alcol e insieme proprio è una combinazione micidiale.
3: Più grande, però purtroppo, nonostante negli ultimi anni si assiste a una diminuzione del fumo di sigaretta, contemporaneamente stiamo vedendo un aumento dell'incidenza del cancro orale anche nei giovani. Questo perché si è visto che l'HPV, quindi ciò che riguarda anche i comportamenti sessuali promiscui, portano alla comparsa del cancro orale sotto forma appunto di papillomi che vanno a diventare delle lesioni precancerose che poi portano alla comparsa del...
0: Diceva Silvia, rivolgo anche, perché mentre parlavo con il dottor Raggi, Silvia, la dottoressa Giubbetti ci diceva che è altamente maligno questo, questo...
1: se vogliamo dare anche parlare di cifre, che almeno le persone si possono rendere conto, perché sembra una cosa tanto strana, perché se ne sentono tanti di tanti tumori diversi, ma per quanto riguarda la bocca, no, sembra che non ci
0: fosse. È un po' sottovalutata questa cosa, eh?
1: Io non ho notato che... Invece parliamo di una patologia che colpisce perlomeno circa 8.000 persone l'anno, e i decessi arrivano all'incirca attorno ai 3.000 l'anno. Il tasso di mortalità negli ultimi anni è in un lento e costante aumento, e per tutte le età, non ci sono più adesso le differenze tra ragazzi o persone più anziane. La sopravvivenza a 5 anni è complessivamente pari a circa il 45%, quindi comunque sia è una patologia molto frequente.
0: Sì, sui fattori di rischio, sui fattori di rischio voglio tornare: fumo, alcol, poi ci diceva anche
1: la
0: combinazione dei due, poi anche abitudini magari di carattere sessuale diciamo molto al limite al limite, poi non lo so, insomma, vabbè, però questi comportamenti. E anche in età molto giovanile, no? Mi pare di capire, Raggi, giusto?
3: Sì, cioè, assolutamente sì, l'aumento dell'incidenza.
0: Cioè sono virus e batteri naturalmente che fanno
3: no,
0: la loro...
3: È un virus, alcuni virus, perché nei papillomi ci sono vari virus, alcuni di questi sono dei virus che portano alla comparsa di lesioni che sono a tutti gli effetti lesioni precancerose, ed è la spiegazione che la scienza sta dando all'aumento di neoplasie del cavo orale.
0: Non c'è un vaccino nei confronti del papilloma?
3: Assolutamente sì, infatti un'altra cosa molto importante è la sensibilizzazione di effettuare il vaccino del papillomavirus sia nelle ragazze ma anche nei maschi.
0: Nei ragazzi. Avevo letto qualche settimana fa che in un paese europeo, insomma, il papilloma è stato debellato addirittura.
3: Assolutamente sì.
0: La Danimarca, mi pare, sì. Danimarca, qualcosa del genere.
3: Sì, perché andando a fare una campagna di vaccinazione sia dei ragazzi che delle ragazze, si va sia perché chiaramente le più suscettibili sono le ragazze, in quanto possono sviluppare con maggior facilità il cancro a livello proprio della cervice uterina, ma facendo una campagna vaccinale anche nei maschi si va innanzitutto a proteggere le donne, e in secondo luogo si proteggono anche i ragazzi stessi dal cancro orale.
0: Interessante, molto interessante. Io naturalmente ognuno di voi, insomma, ogni dentista ha i suoi affezionati pazienti, no? Stavo per dire clienti, ma in realtà pazienti. che quando, insomma, si va a fare la pulizia dei denti, eccetera, eccetera, è bene, insomma, chiedere, se non ci pensano direttamente loro, di dare uno sguardo anche a come sta la bocca nel suo complesso, perché i denti non sono una cosa staccata praticamente, anzi sono ben attaccati alla...
3: Guarda, noi su questo come Andy crediamo molto in questo discorso. Infatti spiego un attimino la struttura di Andy. Andy è una sorta di gruppo di dentisti che sta sul territorio e che si occupa anche della formazione dei propri soci, fornendo dei corsi. Noi l'aspetto preponderante che diamo alla formazione è proprio su questi temi, perché crediamo che la prima cosa sia la deontologia professionale, per cui è molto più importante formare i nostri soci a poter riscontrare queste problematiche e salvare una vita, perché andare a vedere una piccola macchietta nella mucosa di un paziente e inviarlo ai centri di riferimento, che tra l'altro nel nostro ospedale abbiamo un centro di riferimento molto molto importante, con il reparto della maxillofacciale diretto dal dottor Spallaccia e l'otorino diretto dal dottor Giunta. Abbiamo la possibilità di partire da una macchietta che è ancora lontanissima dal divenire cancro, inviarlo al centro di riferimento e salvare la vita al paziente senza nemmeno interventi invasivi, perché prendere una neoplasia orale in tempo significa risparmiare al paziente, nella migliore delle ipotesi tra l'altro, un intervento demolitivo e anche magari una terapia molto molto pesante.
0: Allora, Silvia Giubbetti, volevo dire, adesso il dottor Raggi parlava di attenzione a quello che può essere. La domanda è questa: quali sono i segnali di allarme? Cioè, quando è che,
1: purtroppo i segnali di allarme
0: che poi non possono essere visti da soli, ci vuole per forza uno di voi, uno specialista, che mentre
1: non per tutto, nel senso che per le donne l'autopalpazione del seno è fondamentale, sarebbe fondamentale anche che ognuno di noi si guardi il proprio corpo, e quindi davanti allo specchio anche vedere la lingua, guardarsi le gengive, le parti esterne ovviamente che uno può riuscire a...
0: Quelle che sono visibili praticamente.
1: Certo, perché se no il resto no. Però quando dopo uno va a fare le proprie visite dal dentista, ovviamente si riescono poi dopo con un'attenta visita a scovare qualsiasi tipo di piccola lesione. Il problema è che è un tumore subdolo, perché non dà fastidio. Quando comincia il paziente ad avere fastidio, dolore, eccetera, la maggior parte delle volte è tardi, nel senso che il tumore è già in una fase molto più avanzata, se non anche con problematiche di metastasi che sono partite. Quindi la cosa fondamentale è cercare di arrivare prima.
0: Arrivare prima. Per esempio, no? Dottoressa Giubbetti, per esempio, le afte sono abbastanza diffuse. Quando è che uno deve preoccupare? Fastidiose no, in maniera incredibile. La afta, sì, ti rovina il pranzo, sì, la cena.
1: Però le afte non sono pericolose.
0: Quando è che diventa preoccupante?
1: Ah, io

0: perché i denti fratturati, un continuo reiterare del problema di dente fattavolto sulla lingua può far sì che quello diventi un terreno fertile per sviluppare poi dopo una neoplasia.
1: Cioè, perché crea una lesione praticamente.
0: Esatto, una lesione reiterata, perché fino a te, che
1: è sempre nello stesso punto poi.
0: Esatto, fino a che non si toglie il problema o non si aggiusta il problema, perché nel caso di un dente fratturato se si può ricostruire, si ricostruisce il dente, e se non si può ricostruire si toglie e poi dopo si rimette. Le protesi devono essere aggiustate, devono essere congrue, non devono essere incongrue. E quindi ecco, una visita costante dal proprio medico sarebbe male.
1: Sì, questo a qualsiasi età, no, dottor Raggi? Mi pare che poi bisogna partire bene, fin da bambini bisogna avere, cioè, ma quello è piccolo, va bene, sembra che uno sia invulnerabile, quando purtroppo non è così, bisogna...
2: No.
1: Adesso c'è una grande attenzione per i denti, ma soprattutto vedo che è come se ci sia un'attenzione soprattutto per l'estetica più che per...
2: Esattamente.
1: Questa forse è un po' una distorsione, no?
2: Questa è una, diciamo che è un comportamento proprio dei nostri giorni, nel senso che si basa maggiormente all'estetica che alla funzione. Ripeto, noi su questo siamo un pochino più legati a ciò che riguarda la professionalità e la deontologia medica, per cui badiamo molto di più alla funzione che all'estetica, anche se diciamo che non anche l'estetica è importante.
1: Dal punto di vista psicologico può veramente creare dei traumi.
2: Esattamente,
1: no?
2: Esattamente, però diciamo che passa in secondo ordine rispetto alla funzione, ma il problema a mio avviso è diverso, è che purtroppo il periodo che stiamo vivendo è un periodo in cui tante persone nemmeno hanno accesso alle cure del dentista, per problemi economici, per problemi sociali, e quindi poter offrire una visita gratuita una volta l'anno è comunque un qualcosa che è un grande aiuto alla popolazione.
1: Sì, questa è veramente una cosa bellissima che fate voi, che fa la vostra associazione in ambito nazionale, peraltro. Perché
2: assolutamente tutti... sì, assolutamente sì, ma noi come Andi abbiamo una fondazione anche che si occupa non solo di questo aspetto, ma anche di tanti altri aspetti sociali. Questo diciamo che riveste, a mio avviso, è l'iniziativa più importante, perché salva le vite, perché anche una persona che non può permettersi le cure sotto questo aspetto è protetto, perché basta fare una visita l'anno e facendola tutti gli anni gratuitamente può tranquillamente intercettare eventuali problematiche.
1: Cioè, il rapporto col proprio dentista deve essere continuo, praticamente. Non mica tutti i giorni. Non
2: sì,
1: tutti i giorni, a meno che uno non sia sposato con un dentista, con una dentista, però,
2: esatto, però, esatto,
1: deve essere però abbastanza frequente, come con l'oculista, esatto, peraltro, anche, no?
2: Ma allora, teoricamente una visita ogni 6 mesi sarebbe diciamo consigliabile. Dopodiché chiaramente bisogna sempre cercare di andare a fare il meglio che si può con le possibilità che si hanno, per cui già poterla fare una volta l'anno è importante.
1: Sì,
2: come Andi abbiamo organizzato nel tempo sempre anche un altro evento molto, molto importante, che sono le visite in piazza. Per tanti anni l'abbiamo fatto, poi c'è stato un po' il problema del Covid, ci siamo fermati, stiamo riorganizzando per l'anno prossimo insieme a Silvia. Adesso già vi possiamo dire che il prossimo anno lo faremo sicuramente. Andremo ad effettuare con l'aiuto dei colleghi anche della maxillofacciale e degli otorini le visite in piazza all'interno di ambulanze, per cui chiunque passa e che fa una passeggiata si ritrova un controllo da parte nostra,
1: che poi non è un controllo invasivo, praticamente basta aprire la bocca.
2: No, assolutamente, assolutamente.

0: Assolutamente, viene fatto con dei sistemi di illuminazione e di ingrandimento che vanno a guardare le sedi più sospette del paziente.
1: Io volevo chiedervi se uno dei sintomi può essere anche l'alito cattivo, non so se si dica alitosi o cose del genere, oppure quella ha altre ragioni, altri motivi che non dipendono direttamente magari dal cattivo stato dei denti.
0: Ma soprattutto è quello, diciamo che i campanelli d'allarme che devono più impensierire le persone sono, detta volgarmente, delle ferite che non guariscono. Cioè, se si ha una lisida, una ferita che in pochi giorni non passa.
1: Quanti giorni mediamente?
2: Una
1: quindicina, diceva. Sì,
0: una quindicina è il termine massimo, nel senso che passati quindi questi 15 giorni qualcosa c'è che probabilmente può essere qualcosa di più banale, però comunque una semplice visita non.
1: Per esempio, un'altra cosa, molti hanno delle cisti in bocca, no? Anche quelle sono, vanno monitorate, eventualmente allora, intervenire tutto, per togliere, non lo so.
0: Tutto ciò che è neoplasia, intesa come neoformazione, va assolutamente attenzionata, e anche una semplice cisti odontogena, quindi una cisti benigna che con nessuna probabilità di trasformazione maligna, va attenzionata per altri motivi, perché comunque potrebbe infettarsi, potrebbe portare a problemi a livello proprio della salute generale del paziente. Ora ci sono dei caratteri di malignità e di benignità che ogni dentista, sia tramite la visita clinica che anche tramite magari delle lastre, delle radiografie, può tranquillamente valutare. Il messaggio è che qualsiasi neoplasia che vada dalla cisti, dalla semplice cisti che viene dopo un problema endodontico del dente, alla neoplasia vera e propria, va sicuramente indagata e va capita l'origine e va risolta.
1: Allora io, per non essere poi accusato di sequestro di persona, vorrei lasciarvi fra poco, però prima di lasciarvi intanto ringraziarvi voi, la vostra associazione, insomma, per questa attività, insomma, ecco, per un mese, quindi fino a quando? Su per giù?
2: Fino al 19 giugno, mi pare.
1: Quindi sì,
2: dal 18 maggio al 19 giugno.
1: Fino al 19 giugno, insomma, c'è questa possibilità. Vorrei ricapitolare un po' come si accede a questa possibilità. Intanto io mi sono appuntato un numero verde che è 800 04 7337, molto semplice, lo ripeto, 800 04 7337, il numero verde della vostra associazione, insomma, chiedere, faranno delle domande, bisogna premere 1, 2, 3, come funziona, Silvia? Bisogna...
0: Sì, è molto più immediato, magari tramite il sito che si trova proprio tutto quanto, con basta mettere appunto il comune o il CAP.
1: Il portale è Oral Cancer Day, cancer scritto cancer naturalmente, praticamente sarebbe il giorno del cancro orale, no? Vabbè, una cosa del genere. E quindi una cosa che volevo chiedervi è in percentuale, tanto, quanti dentisti ci sono, diciamo, a Terni, tanto per dare un esempio, e quanti aderiscono a questa iniziativa in percentuale? Avete fatto due conti oppure
0: allora, i dentisti
2: no.
1: voi sicuramente
2: noi sì.
0: i dentisti della provincia di Terni sono oltre 150,
1: sì.
0: Ora di questi è una diciamo iscrizione del tutto volontaria, per cui non c'è un numero ben preciso, però di certo a Terni ce ne sono vari, per cui probabilmente c'è anche il proprio dentista tra questi volontari.
1: Ma il mio c'è sicuro, che è stato anche ospite insieme a Silvia l'altra volta, si chiama David, lo saluto.
0: Come no?
1: Davide Giovannini.
0: Assolutamente.
1: Tutte le volte che vado ci vado ogni tre mesi, quindi sono anche troppo scrupoloso e tu mi controlla anche tutto il resto.
0: Sì, ma lui è uno che è stato sempre anche molto presente su questa iniziativa, quindi lo salutiamo.
1: Sì, io non so se volete aggiungere qualcosa, un appello, qualsiasi cosa, siamo disponibili naturalmente. Iniziamo da Silvia. Silvia Giubbetti, dottoressa, un accorato appello a salvare la propria vita. Uno non dovrebbe fare manco gli appelli, no? Perché è nell'interesse di chi ascolta.
2: È nell'interesse di tutti, però viene passa sempre in secondo piano la bocca, perché uno vede, siamo tartassati da tutte le prevenzioni per tutto quanto, e uno alla bocca invece non ci pensa mai, e invece è un tumore molto frequente, quindi il mio appello è perlomeno una volta l'anno cercate di pensare un pochettino di più a voi anche per la vostra bocca.
1: E poi ecco Andrea Raggi, che è il presidente dell'Andi. Questo non è una chiappa clienti, naturalmente, no?
2: No, assolutamente no.
1: Cioè, avete una deontologia che vi vieta assolutamente di fare operazioni non trasparenti,
0: quanto,
1: no?
0: E quanto di più lontano ci possa essere da questa iniziativa. Questa è un'iniziativa totalmente volta...
1: Perché ormai in quest'epoca Raggi non ci fidiamo più di nessuno, neanche della mamma, praticamente.
0: Purtroppo è così, e Andi, diciamo, nasce proprio per questo, perché il nostro, con queste iniziative e con i nostri comportamenti, il fine è proprio quello di rimettere la deontologia e l'essere medici soprattutto al centro, senza il bisogno di pubblicità, senza far vedere quanto si è bravi, quanto si è più convenienti degli altri. Noi crediamo semplicemente di mettere un servizio al centro e di fare un servizio alla popolazione e di dare qualcosa alla nostra comunità.
1: Quindi io ci tenevo tanto a fare questa trasmissione con voi, che perché, come diceva prima la dottoressa Giubbetti, è molto sottovalutata questa... È successo qualcosa? Sarebbe stata una caduta di stile non salutare a causa di una caduta del segnale della linea, quindi ha ricontattato sia la dottoressa Silvia Giubbetti sia il dottor Andrea Raggi per farli salutare. Naturalmente.
2: Grazie.
1: E ringraziarli soprattutto, perché insomma ci hanno parlato di una cosa, cioè adesso dire una visita gratuita è già, voglio dire, un bel no? Un bel viatico, credo, no Raggi, giusto?
0: Assolutamente sì. Assolutamente. Comunque grazie dell'opportunità che ci date ogni anno e del grande servizio che fate alla
1: domani, il prossimo anno, insomma, dai, in piazza addirittura, al centro,
0: sì.
1: Faremo anche cercheremo di essere anche più presenti.
0: Assolutamente, per noi è un onore avervi. E intanto grazie anche delle bellissime foto di Terni che ci permetti di vedere, che sono veramente è un altro servizio che fai alla nostra comunità.
1: Cerco di anche animarle qualche volta, ma mica perché non è un vezzo, è perché mi piacerebbe insomma che il passato possa è uno stimolo a farlo vivere, ecco, questa è un po'.
0: Assolutamente sì.
1: Dare un po' di colore. Vabbè. Vi ringrazio veramente tanto per tutto,
0: Grazie.
1: E buon lavoro.
2: Grazie mille.
1: Qualche paziente forse l'abbiamo fatto aspettare? No, dai.
2: Una buona
1: causa. Ok, va bene, allora alla prossima. Alla prossima.
0: Buona giornata, grazie.
1: Salve, allora salutiamo i nostri interlocutori, no? Silvia Giubbetti e Andrea Raggi, medici odontoiatri. Andrea Raggi è presidente dell'Andi. vi ripeto anche il numero verde, 800 04 7332, per conoscere quali sono i dentisti che hanno volontariamente aderito a questa iniziativa, che insomma stiamo parlando della prevenzione del tumore del cavo orale, quindi molto molto interessante.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Immagini talmente forti che si apre un'improvvisa e clamorosa spaccatura nello stesso governo di Tel Aviv. Attacco frontale del ministro degli esteri Sar contro il suo collega Ben-Gvir. Da te vergognosa messa in scena, tu non sei il volto di Israele, hai volontà causato danno al nostro Stato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni. Calcio: il Monza conoscerà questa sera l'avversaria nella finale dei play-off promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, vittorioso 3-0 in casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: fortissimo tu sei.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah, oh yeah.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.
2: E allora 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta!

0: Buongiorno così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri dopo 20 anni ha riassaporato il gusto di vincere la Premier, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Fribourg dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo percorso Champions e salvezza, stasera veda la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. Voltiamo pagina, tennis, prosegue il programma delle qualificazioni di Roland Garros. In chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina. Eliminato Travaglia, tra le donne fuori Lisa Pigato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino, che scatta domenica. Basket, giornata di pausa per i playoff scudetto. Domani in gara 3 Milano in vantaggio 2-0 ospita Reggio Emilia per chiudere la serie. Invece sull'1-1 l'altro confronto Trieste-Brescia. Venerdì gara 3 Trento-Virtus-Bologna, una vittoria per parte, Tortona-Venezia-Lagunari avanti 2-0. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
8: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
7: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
9: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
7: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
10: È una giornata storica. La firma del protocollo con l'osservatorio lancia un impegno, una responsabilità, un'ipotesi di confronto importante sui temi del bullismo e cyberbullismo, sui quali UNICEF ha lavorato sempre. Questa piazza piena di giovani ci riempie di responsabilità, ma anche di orgoglio.
6: Ed è tutto, buona serata.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
12: siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente qui non frega un cazzo. Spero tu

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
2: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it. Cibo.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Guarda come crescono bene le mie piante, sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
5: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Sumud Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che li irride. Dura reazione della Premier Meloni e del Ministro degli Esteri italiani, immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il Premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
6: L'economia.
5: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis. È firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti. E poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Al microfono di Alessandro Cisilin, l'eurodeputata Camilla Laureti, responsabile agricoltura del PD, riconosce passi in avanti, ma spiega: bisogna lavorare con urgenza sui fertilizzanti organici.
6: sicuramente bene per gli aiuti di Stato, bene per la flessibilità nella politica agricola comune.
7: Per fare un fertilizzante serve anche il gas, quindi c'è e rimarrà comunque una dipendenza.
6: Non sprechiamo questa crisi. Noi abbiamo in questo momento, con il blocco dello stretto di Hormuz, una quantità minore di fertilizzante che arriva nei nostri paesi e soprattutto ad un costo altissimo, in alcuni casi è arrivato a più 70%. E allora, per costruire quell'autonomia strategica europea, non serve soltanto regolare il commercio con paesi terzi che naturalmente hanno molta disponibilità di fertilizzante, perché hanno molta disponibilità di gas naturale, ma ci serve lavorare e lavorare di più, e questo è un punto che io aggiungerei al piano su ricerca e innovazione per fertilizzanti organici, perché così noi costruiremo un pezzetto di quell'autonomia strategica europea.
5: L'avvio del mercato europeo delle emissioni nel trasporto marittimo e l'estensione dal 2028 ai trasporti su strada e al settore residenziale e commerciale avranno pesanti ricadute economiche sulle famiglie e sulle imprese italiane. È la stima di un rapporto CER Confcommercio, ma il tema più urgente per l'autotrasporto è quello della proroga del taglio delle accise. Sentiamo Pasquale Russo, vicepresidente Confcommercio e presidente Conftrasporto.
8: È stato proclamato un fermo nazionale a partire dal prossimo lunedì. Al momento il fermo è confermato. La speranza è che nella riunione di venerdì, che è già stata convocata dal Presidente del Consiglio con tutte le organizzazioni di categorie, si possa trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze di questo mondo, che evidentemente, se si dovesse fermare, porterebbe ulteriori ed importanti danni a tutta l'economia del Paese.
5: Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.

0: 42esima edizione della Taverna del Curato, dal 23 maggio al 1 giugno a Farnetta Terni. In tavola le nostre specialità, ciriola all'ortica e frittura di verdure. Serate danzanti, commedia, passeggiate, tour in mountain bike, attività ricreative e molto altro. Seguici su Instagram e Facebook per il programma completo e tutte le novità. Ti aspettiamo a Farnetta.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

lo so il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. E dici cose giuste al tempo giusto,

sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera e 20 feste e 20 gente in casa.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
2: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio ricevi un buono da 5 euro con 15 euro di buona spesa. Potrai utilizzarlo dal 25 al 31 maggio su una spesa minima di 30 euro e multipli. Conviene a te e al budget per la tua collezione di piante. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati, e ammette l'errore del suo ministro Ben-Gvir che li deride. Dura la protesta del governo di Roma che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano. Durissimo il comunicato della Global Flottiglia, un trattamento riprovevole e vergognoso. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben-Gvir ha sbagliato, ha detto. Intanto domani dovrebbero rientrare i primi due cittadini italiani, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.
3: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento in risposta ad alcune azioni di Trump, dalla Groenlandia all'Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi firmati lo scorso luglio, che prevede tariffe al 15% per le merci europee, allo zero per quelle importate dagli Stati Uniti. Linea Strasburgo.
5: Oggi l'Unione Europea mantiene i suoi impegni e esulta la presidenza cipriota del Consiglio dei 27 sul via libera all'alba dopo una maratona notturna e tanti rinvii causati dalle scorribande di Trump all'accordo siglato dalla Commissione in Scozia a luglio. 15% di dazi sui prodotti europei, zero su quelli americani. Ma era urgente dare stabilità ai rapporti transatlantici e certezza agli operatori, conviene Daniele Polato, Fratelli d'Italia, coordinatore dei conservatori europei per il commercio.
6: Un accordo si rispetta da entrambe le parti, non si modifica. Diamo stabilità e concretezza agli imprenditori e alle imprese.
5: Non avrei firmato quell'accordo, ma Trump minacciava dazi ancora più alti e nostri ulteriori oneri di spesa militare, spiega il presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento, il socialdemocratico tedesco Lange. Qualche alternativa c'era, dissente il capo delegazione 5 Stelle Pasquale Tridico.
7: L'alternativa è fare per esempio la Digital Service Tax, una tassazione sui servizi digitali, dove noi abbiamo certamente una grande disavanzo di bilancio.
5: Nel testo fissati correttivi di una salva salvaguardia in caso di ulteriori blitz trumpiani sui dazi e di una scadenza dell'accordo al 2029 dopo le prossime elezioni americane e anche quelle europee. Da Strasburgo, Alessandro Cisilin.
3: Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Erano tutti nella stessa grotta. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
8: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti il 14 maggio a 60 metri di profondità.
3: Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La decisione dei giudici dopo 2 ore di camera di consiglio. Lo scorso 22 aprile la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

fratello mi assomiglia molto. Somiglia a un

Io, fratello, l'ho visto sul giornale. Sorrideva, ma io lo so che stava male.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

saputa, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

m'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola.

T'ho viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare.